0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza,

chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

L'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Io innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

Sa, se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.

0: Radio Voce Amica, con te, sempre vicino.
1: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami, solo un po' di profumo, un bicchiere con dentro un ricordo. Mettici un bacio veleno col ghiaccio.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invito.

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

Quante bugie ci siamo detti, amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli, senza

bugie ci siamo detti amore, e non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

ma perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come sollevare il mondo.

0: Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera.

così, se mi guardi così, prima o poi parte un bacio, sai. E se poi non ci stai, e se poi te ne vai, va a finire, esco di testa.

Io ho la testa piena di strofe sempre uguali, di musica da massa, di note senza ali, di frasi ripetute sfiorite come fiori, parole maltrattate che danno il malumore, dei buoni dei cattivi, di chi non sa che fare, dei futili motivi che dai per non amare. Io ho la testa piena degli ultimi, dei primi, di tutta questa scena di furbi ed arroganti, di spiagge desolate, d'autunni maniacali, di notti disperate da scale che non sai, di tutta questa gente del particolare, di dove sta il movente, se a volte

per poi dimenticare. Io ho la testa piena di mafia e rapimenti, di gente che s'arresa, di chi non mostra i denti, dei figli di puttana che truccano le carte, di questa patria strana che corre ma non parte, di niente ed ogni cosa nei giorni delle notti, di questo amore stanco che intero non si riposa, di Pasqua e Capodanno.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: pesante.
1: Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Ho mantenuto con cura le ultime cose rimaste dal trasloco che ho fatto prima che voi arrivaste. Scatole chiuse, alcune neanche le ho aperte. Dentro ci sono parti che ho paura di perdere. Ho il foglio dove ho scritto quello che son stato, la penna con cui scrissi che t'avrei aspettato. Fa bene chi ride senza starci a pensare.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Torna a salire la tensione in Medio Oriente dopo un attacco israeliano nella zona sud di Beirut. L'Iran ha risposto con il lancio di missili. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha manifestato solidarietà al Libano, mentre da Israele il ministro Ben Gvir ha promesso una dura reazione contro Teheran. Caccia israeliani sono stati segnalati in volo verso l'area medio orientale e Iraq e Siria hanno chiuso il proprio spazio aereo. Donald Trump ha invitato l'Iran a tornare al tavolo delle trattative, ma ha anche criticato il raid israeliano su Beirut, sostenendo che la diplomazia avrebbe dovuto avere più tempo. La Casa Bianca ha precisato di non aver avuto alcun ruolo nell'operazione militare.
4: Sul fronte ucraino, il volo di Mir Zelensky ha ottenuto a Londra il sostegno di Regno Unito, Francia e Germania alla richiesta di negoziati diretti con Vladimir Putin. Dal vertice con Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz è emersa una proposta articolata in 5 punti. Tra gli elementi principali figurano il cessate il fuoco, l'avvio dei negoziati partendo dall'attuale linea del fronte, garanzie di sicurezza vincolanti per Kiev, il mantenimento del congelamento dei beni russi e la tutela degli interessi strategici dell'Europa e della NATO. I leader europei ribadiscono inoltre il diritto dell'Ucraina a scegliere liberamente le proprie alleanze.
3: Affluenza e netto calo per i ballottaggi delle elezioni comunali in Italia. Alla chiusura della prima giornata di voto si è recato alle urne il 39,79% degli aventi diritto, quasi 7 punti in meno rispetto al primo turno. Oggi i seggi resteranno aperti fino alle 15, quando inizierà lo scrutinio. Si vota in numerosi comuni italiani, compresi diversi capoluoghi di provincia chiamati a scegliere il nuovo sindaco.
4: E prosegue intanto la polemica politica sul caso del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato di aver abusato di una donna nel proprio ufficio. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha disposto verifiche interne, mentre Silvestro respinge ogni accusa definendola infondata. Le opposizioni chiedono chiarezza e approfondimenti. Nelle stesse ore si registra una svolta nel caso Minetti. Una testimone ha ritrattato le dichiarazioni sui presunti festini nella villa uruguaiana dell'ex consigliera regionale. Il Fatto Quotidiano replica sostenendo di essere in possesso delle conversazioni originali.
3: La cronaca, tragedia nel Varesotto. Una ragazza di 17 anni è morta dopo essere stata travolta ieri da un'auto insieme a un gruppo di amici che stava raggiungendo una spiaggia sul Lago Maggiore. L'incidente è avvenuto lungo una strada provinciale quando una Fiat Punto guidata da un trentenne ha perso il controllo dopo aver urtato il guardrail. Altri 4 giovani di età compresa tra i 15 e 20 anni sono rimasti gravemente feriti. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
4: La pagina sportiva, il calcio. L'Italia del commissario tecnico ad interim Silvio Baldini conquista la seconda vittoria consecutiva dopo l'esclusione dal mondiale. A Creta gli azzurri hanno superato la Grecia per 1-0 grazie al gol di Pio Esposito, autore della rete decisiva già nella precedente amichevole contro il Lussemburgo. Nonostante l'espulsione di Reggiani nella ripresa, la giovane nazionale italiana è riuscita a difendere il vantaggio fino al termine, confermando segnali incoraggianti per il futuro.
3: Il tennis, Flavio Cobolli sfiora il trionfo al Roland Garros, ma si arrende al quinto set contro Alexander Zverev, che conquista così il primo slam della sua carriera. Il tennista romano esce comunque tra gli applausi e raggiungerà il miglior ranking della sua carriera, entrando stabilmente da oggi tra i primi 10 al mondo. In Formula 1 continua invece la favola del bolognese Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes domina il Gran Premio di Monte Carlo e centra la quinta vittoria consecutiva davanti a Lewis Hamilton su Ferrari. Sul podio anche Isaac Hadjar, mentre Charles Leclerc è stato costretto al ritiro dopo l'incidente. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Proseguono le indagini sull'omicidio dei 4 braccianti stranieri trovati morti ad Amendolara, nel Cosentino. Il procuratore di Castrovillari, Alessandro D'Alessio, ha confermato che tra le ipotesi investigative vi è anche quella legata al caporalato e a possibili contrasti per il controllo del lavoro agricolo, pur precisando che non è l'unica pista seguita. Le vittime, tutte regolarmente soggiornanti in Italia, erano incensurate e vivevano nel paese da diversi anni. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso cordoglio per l'uccisione dei quattro braccianti, definendo il delitto orribile. In un messaggio pubblicato sui social, la Premier ha sottolineato l'importanza dei primi sviluppi investigativi e ha ribadito la volontà dello Stato di far piena luce sul caso e assicurare tutti i responsabili alla giustizia. Un uomo è stato fermato dai carabinieri a Castrovillari con l'accusa di tentato femminicidio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe accoltellato una giovane alla testa e alla schiena, tentando anche di strangolarla. La vittima è riuscita a salvarsi grazie all'intervento di un amico. Determinanti per l'identificazione dell'aggressore le testimonianze raccolte e le immagini della videosorveglianza. Tragico incidente stradale nel territorio di Maidana, nel Catanzarese. Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in seguito allo scontro tra la moto che guidava e un'automobile lungo la strada provinciale 162. Inutili i tentativi di soccorso del personale del 118. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. E questa era anche l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente a

0: attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040504.
0: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova escalation militare tra Israele e Iran. Il governo di Benjamin Netanyahu ha confermato una serie di attacchi contro obiettivi situati in diverse aree del territorio iraniano, ignorando l'invito del presidente americano Donald Trump ad evitare ulteriori rappresaglie. Nella notte milioni di israeliani sono stati costretti a rifugiarsi nei bunker dopo il lancio di missili provenienti sia dall'Iran che dallo Yemen. Le forze armate israeliane riferiscono di aver intercettato i vettori in arrivo. Secondo le guardie rivoluzionarie iraniane, gli attacchi hanno interessato le città di Karaj, Isfahan, Tabriz e anche alcune zone della capitale Teheran.
3: Momenti di paura a New York, dove 6 persone sono rimaste ferite in un accoltellamento avvenuto nei pressi della Penn Station. L'aggressore è stato arrestato dalle forze dell'ordine poco dopo l'attacco. Una delle vittime versa in gravi condizioni, mentre gli altri feriti sono stati trasportati negli ospedali della città. L'episodio è avvenuto a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Donald Trump era atteso per assistere alla finale NBA. Il sindaco della città ha definito l'accaduto un episodio di violenza inaccettabile.
2: Un potente terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali. Il sisma è stato registrato a largo dell'isola di Mindanao ad una profondità di circa 35 km. Subito dopo la scossa è stata diramata un'allerta tsunami per diverse aree del Pacifico. Il bilancio provvisorio parla di almeno una vittima e 4 feriti, mentre numerosi edifici sono crollati o hanno riportato gravi danni. Dopo alcune ore l'Indonesia ha revocato l'allerta tsunami, ma le autorità continuano a monitorare la situazione.
3: In Perù prosegue lo scrutinio delle elezioni presidenziali, con oltre la metà delle schede esaminate. La candidata conservatrice Keiko Fujimori risulta in vantaggio sul rivale progressista Roberto Sanchez. Il margine supera attualmente 5 punti percentuali, ma il risultato resta ancora aperto considerando che mancano all'appello milioni di voti. I due candidati si attestano comunque attorno alla soglia del 50%, rendendo la sfida particolarmente incerta fino al completamento dello spoglio.
2: E veniamo in Italia con la cronaca. Un minorenne è stato fermato nel...
4: Yep, he's planning another project. So, this Father's Day at Lowe's, tap into free gifts for dad. Get a free select Craftsman power tool when you buy a

0: la rete decisiva già nella precedente amichevole contro il Lussemburgo. Nonostante l'espulsione di Reggiani nella ripresa, la giovane nazionale italiana è riuscita a difendere il vantaggio fino al termine, confermando segnali incoraggianti per il futuro.
1: Il tennis: Flavio Cobolli sfiora il trionfo al Roland Garros, ma si arrende al quinto set contro Alexander Zverev, che conquista così il primo slam della sua carriera. Il tennista romano esce comunque tra gli applausi e raggiungerà il miglior ranking della sua carriera, entrando stabilmente da oggi tra i primi 10 al mondo. In Formula 1 continua invece la favola del bolognese Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes domina il Gran Premio di Monte Carlo e centra la quinta vittoria consecutiva davanti a Lewis Hamilton su Ferrari. Sul podio anche Isaac Hadjar, mentre Charles Leclerc è stato costretto al ritiro dopo l'incidente. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: È lunedì 8 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Massimino, San Medardo e San Fortunato. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio di oggi è cinese e dice: consulta il padre quando è ancora vivo, consulta il suo esempio quando non c'è più. Un invito a fare dei propri genitori un riferimento per tutta la propria vita. E oggi si celebra la Giornata Mondiale degli Oceani. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 452 Attila, re degli Unni, invadeva l'Italia reclamando il matrimonio con la sorella dell'imperatore Valentiniano III. La ragazza ne aveva chiesto l'intervento per sottrarsi alle nozze combinate con Flavio Basso Ercolano. Nel 632 a Medina moriva il profeta Maometto. Il fondatore della religione islamica lasciava 9 vedove e Fatima, la sua unica figlia. Nel 1859 il re di Sardegna, Vittorio Emanuele II, e Napoleone III di Francia entravano a Milano attraverso l'Arco della Pace dopo la liberazione della città dal dominio austriaco. E nel 1869 a Chicago si breve

0: inventava la macchina spazzatrice per tappeti, è considerata il primo aspirapolvere della storia. Nel 1969 debuttava Paperinik, il personaggio a fumetti alter ego di Paperino, ideato da Guido Martina e Giovan Battista Carpi. 50 anni fa, nel 1976, le Brigate Rosse uccidevano a Genova il procuratore Francesco Coco e gli agenti di scorta Giovanni Saponara e Antioco Deiana. Nel 1985 Claudio Baglioni pubblicava La vita è adesso, che con oltre 4 milioni e mezzo di copie è l'album più venduto nella storia della musica italiana. Nel 1987 Ernesto Caffo fondava a Bologna il Telefono Azzurro per la tutela dei bambini vittime di maltrattamenti. Nel 2007 a Torino Antonietta Di Martino fissava il primato italiano di salto in alto a 2,02 m, superando di un centimetro quello di Sara Simeoni del 1978, all'epoca record mondiale. E sempre a Torino, nel 2012, Emanuele Abate migliorava il primato italiano dei 110 metri a ostacoli, portandolo a 13 secondi e 28. Sono nati l'8 giugno, nel 1625 l'astronomo Giovanni Domenico Cassini, nel 1671 il compositore Tommaso Albinoni, nel 1916 il regista Luigi Comencini e il biologo Francis Crick, scopritore della struttura del DNA, e nel 1940 il fumettista Sergio Staino. Nascevano oggi anche il paroliere Antonello De Sanctis nel 1942, la cantante Bonnie Tyler nel 1951, l'attrice doppiatrice Isabella Pasanisi nel 1955, il cantante dei Simply Red Mick Hucknall nel 1960 e il rapper Kanye West, nato in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per l'8 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua radio.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

Shqipria. Hajde, hajde in Shqipria. Se në albanese se al posto de la pizza preferisht i burek. Se tu mangi le fasule poi de colena mek. Se prendi 500 al mese pure hai Mercedes. Se nun giornari via bere anche 300 caffè.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Milano non esiste, è solo un taxi che ti passa accanto, è la rosa che non hai comprato,

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Rischia di riaccendersi il conflitto in Medio Oriente, l'Iran reagisce ai continui attacchi di Israele in Libano. Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta di Volodymyr Zelensky di negoziati diretti con Vladimir Putin. Amministrative riaperte alle 7 i seggi in 42 comuni, di cui 6 capoluogo, che non sono riusciti a eleggere il proprio sindaco al primo turno. Sbarra ad un trentenne veronese a Bussolengo, protagonista un minore italiano di origine egiziana. E poi lo sport tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Rischia di riaccendersi il conflitto in Medio Oriente, l'Iran reagisce ai continui attacchi di Israele in Libano, il servizio della redazione.
2: Dopo un attacco israeliano nella zona sud di Beirut, l'Iran ha risposto con il lancio di missili. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha manifestato solidarietà al Libano, mentre da Israele il ministro Ben-Gvir ha promesso una dura reazione contro Teheran. Caccia israeliani sono stati segnalati in volo verso l'area medio orientale e Iraq e Siria hanno chiuso il proprio spazio. Donald Trump ha invitato l'Iran a tornare al tavolo delle trattative, ma ha anche criticato il raid israeliano su Beirut, sostenendo che la diplomazia avrebbe dovuto avere più tempo. La Casa Bianca ha precisato di non aver avuto alcun ruolo nell'operazione militare.
1: Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta di Volodymyr Zelensky di negoziati diretti con...
3: Yep, he's planning another project. So, this Father's Day at Lowe's, tap into free gifts for dad. Get a free select Craftsman power tool when you buy a

0: This Father's Day at Lowe's, tap into free gifts for dad. Get a free select Craftsman power tool when you buy a Craftsman V20 charger with 2 amp hour and 4 amp hour batteries. Plus, get a free DeWalt power tool when you buy a select 20 volt max XR 4 amp hour battery kit. Dad knows our best lineup is here at Lowe's. Valid through 7/14 while supplies last. Selection varies by location.
1: Provincia di Verona, dove un minorenne si è fermato davanti ad un locale etnico che vende kebab, ha tirato fuori la pistola e ha sparato, ferendo ad una gamba un trentenne veronese. Protagonista, secondo gli inquirenti, un giovane italiano di origine egiziana. Del fatto è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, competente per territorio. Lo sport e il calcio, seconda vittoria consecutiva ieri per l'Italia del mister ad interim Baldini, il servizio della redazione.
2: A Creta, gli azzurri hanno superato la Grecia per 1-0 grazie al gol di Pio Esposito, autore della rete decisiva già nella precedente amichevole contro il Lussemburgo. Nonostante l'espulsione di Reggiani nella ripresa, la giovane nazionale italiana è riuscita a difendere il vantaggio fino al termine, confermando segnali incoraggianti per il futuro.
1: Volley si ferma con il Brasile la striscia di vittorie consecutive, 39 ottenute dalle azzurre della pallavolo. La nazionale guidata da Julio Velasco ha dovuto cedere alle Verde Oro 2-3 in un match della Nations League. Le ragazze di Zeroberto in un palasport Nilson Nelson di Brasilia, gremito, hanno infatti avuto la meglio nel match più atteso della Pool 2, andando in testa alla classifica provvisoria a punteggio pieno, 4 vittorie e 0 sconfitte. L'Italia invece torna a casa dalla prima week intercontinentale con 3 successi e una sconfitta. Taekwondo, Vito dell'Aquila trionfa alla Roma 2026 World Grand Prix nella categoria fino a 58 kg. Nella finale, che ha chiuso la rassegna internazionale, il campione olimpico di Tokyo 2020 ha battuto 2-1 il sud coreano Eun-Soo Seo. Si chiude così con 3 medaglie azzurre la manifestazione del Foro Italico dopo gli argenti conquistati da Simone Alessio nella categoria oltre gli 80 kg ed Antonino Bossolo nel para Taekwondo Grand Prix. Con questo per il momento è tutto, a più tardi.
3: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
4: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
5: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

vittime in una finale di artisti. Crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte. Svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così.

Scusami se prima non l'ho chiesto, ma alla fine quel lavoro l'hai lasciato. O continua a rimandare sottovoce, non fare come noi,

0: Wow.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: cielo mio voce.
1: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
2: Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene. Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene.
3: Ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre.

mette paura. Se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere e a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche.

0: Sono le 10:02.
1: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.

Buongiorno e benvenuti a questo nuovo inizio. Siamo di nuovo qui al Fizz in the Morning. Siete pronti a spalancare le finestre su una nuova settimana di questo bel mese di giugno? Come state? Spero che il weekend vi abbia regalato quel pizzico di relax necessario per affrontare questa giornata con il piglio giusto. In questa mattinata l'aria profuma già d'estate e noi siamo carichi per farvi compagnia. Tra poco ci sarà lo spazio dedicato all'almanacco del giorno, insieme a noi Ermanno Accardi, per raccontarvi insomma la storia del nostro territorio, dell'Italia, quello che è importante da ricordare, ad esempio il santo del giorno e tanto altro, insomma tante piccole curiosità che fanno parte insomma del diario della nostra vita. Avremo poi la tecnologia a portata di radio insieme a Tecno Android, il collegamento insieme a Francesco Colonna dalla redazione con tante novità high tech assolutamente da non perdere. Come di consueto avremo anche lo spazio dedicato allo zodiaco, no? I segni uno dopo l'altro per l'oroscopo della settimana, che come sempre è curato dal nostro Giuliano in collegamento diretto. Ma tanta la musica, quella la potete richiedere anche voi che passa proprio all'interno del Fizz in the Morning. Via WhatsApp potete utilizzare il nostro numero per far parte del nostro radio show a partire appunto da questo inizio di settimana. Andiamo alla grande e diffondiamo energia ed emozione in musica, dai che si va!

0: Nuova escalation in Iran, dove la pace sembra allontanarsi nonostante i tentativi degli Stati Uniti. La guerra in Ucraina non si piega il sostegno dei paesi europei a Kiev. Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS. Una volta completata l'OPAS lanciata da Cade Sass sul Monte dei Paschi di Siena, tragedia sfiorata a Castel del Bosco di Sopra in provincia di Reggio Emilia, dove un ragazzino di 13 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato a livello inferiore di una struttura patiscente da molti anni. E poi lo sport tra poco.
1: It's in the morning.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Nuova escalation in Iran, dove la pace sembra allontanarsi nonostante i tentativi degli Stati Uniti. Donald Trump ha chiesto al premier israeliano Benjamin Netanyahu di non reagire all'attacco missilistico lanciato da Teheran e di concedere più tempo ai negoziati, ribadendo che la sua volontà di raggiungere un accordo resta immutata. Secondo quanto riferito dal Financial Times, il presidente americano ha dichiarato che Netanyahu non avrà altra scelta se non accettare un'intesa e ha sottolineato che gli attacchi iraniani non influenzeranno il percorso diplomatico avviato da Washington. La guerra in Ucraina non si piega, il sostegno degli paesi europei a Kiev, il servizio della redazione.
3: Volodymyr Zelensky ha ottenuto a Londra il sostegno di Regno Unito, Francia e Germania alla richiesta di negoziati diretti con Vladimir Putin. Al vertice con Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz è emersa una proposta articolata in 5 punti. Tra gli elementi principali figurano il cessate il fuoco, l'avvio dei negoziati partendo dall'attuale linea del fronte, garanzie di sicurezza vincolanti per Kiev, il mantenimento del congelamento dei beni russi e la tutela degli interessi strategici dell'Europa e della NATO. I leader europei ribadiscono inoltre il diritto dell'Ucraina a scegliere liberamente le proprie alleanze.
0: Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS. Una volta completata l'OPAS lanciata da Cade Sass sul Monte dei Paschi, la compagnia presieduta da Carlo Cimbri, si legge in una nota, proporrà Biper, di cui azionista di riferimento, una combinazione tra la stessa Biper e la banca ceduta da Intesa con il gruppo post fusione, che prenderà il nome di Banca Monte dei Paschi. A supporto dell'operazione, si legge in una nota, è previsto un aumento di capitale di Unipol Assicurazioni fino a 2,5 miliardi di euro. Tragedia sfiorata a Castelbosco di Sopra in provincia di Reggio Emilia, dove un ragazzino di 13 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato a livello inferiore di una struttura patiscente da molti anni. Il minore stava giocando all'interno di un casolare abbandonato con i suoi amichetti quando il pavimento sotto di loro è ceduto. Il ragazzino è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Parma, ha rimediato diversi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita. Lo sport e il tennis, Flavio Cobolli sfiora l'impresa a Parigi. L'azzurro, dopo un inizio complicatissimo di partita, riesce a recuperare ben due volte in finale contro Alexander Zverev, ma alla fine si ferma un solo set dall'impresa dopo ben 4 ore e 16 minuti di gioco. Alla fine, ad alzare la coppa dei moschettieri, Zverev, grazie al successo per 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Per il tedesco si tratta del primo titolo major dopo 3 finali perse. Cobolli esce comunque tra gli applausi e raggiunge il miglior ranking della sua carriera, entrando da oggi stabilmente nei primi 10 al mondo. Motori in Formula 1, continua la favola del bolognese Kimi Antonelli, il servizio della redazione.
4: Il pilota italiano della Mercedes domina il Gran Premio di Monte Carlo e centra la quinta vittoria consecutiva davanti a Lewis Hamilton su Ferrari. Sul podio anche Isaac Hadjar, mentre Charles Leclerc è stato costretto al ritiro dopo un incidente.
0: Il calcio, momenti di grande paura a Kringstad in Norvegia durante l'amichevole premondiale tra Danimarca e Ucraina. Poco dopo l'ora di gioco, Christian Eriksen ha accusato un malore e dopo essersi toccato il petto si è accasciato al suolo in campo, venendo subito soccorso da compagni avversari. Dopo una prima interruzione, la partita è stata definitivamente sospesa sul 2-1 in attesa di notizie sullo stato di salute del centrocampista ex Inter, che aveva già spaventato il mondo intero durante la partita Danimarca-Finlandia degli Europei 2021, quando era improvvisamente collassato al suolo a causa di un arresto cardiaco. La nazionale danese ha poi rassicurato sulle sue condizioni. Christian Eriksen è cosciente, date le circostanze sta bene. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Fits in the morning.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo si presenterà in prevalenza stabile, soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi sulla maggior parte delle regioni. Fanno eccezione i rilievi alpini di confine, dove già dal mattino si svilupperanno addensamenti nuvolosi accompagnati da rovesci sparsi locali temporali, fenomeni destinati a persistere fino alla serata. Instabilità pomeridiana anche sui rilievi liguri e sull'Appennino emiliano, con rovesci e isolati temporali in successivo esaurimento nelle ore serali. Sulle pianure lungo le coste il tempo resterà invece generalmente asciutto e soleggiato. Al centro e sulla Sardegna prevarranno condizioni di bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Nelle ore più calde si formeranno tuttavia densamenti cumuliformi lungo la dorsale appenninica, che potranno dar luogo a qualche isolato piovasco, fenomeni comunque brevi e localizzati. Al sud il cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso per il passaggio di velature, ma con tendenza a schiarite sempre più ampie a partire dalle aree costiere occidentali già nel corso della mattinata. Nel pomeriggio qualche addensamento interesserà le zone interne e rilievi appenninici, dove non si escludono deboli isolati piovaschi. In Sicilia la nuvolosità sarà più diffusa soprattutto durante le ore centrali della giornata, con locali precipitazioni che dai settori occidentali potranno estendersi anche a quelli orientali prima di un generale miglioramento serale. Le temperature minime saranno in aumento sulle regioni centro-settentrionali e sulla Sardegna, mentre resteranno sostanzialmente stabili sul resto del paese. Le massime saliranno al centro-nord, mentre subiranno un calo anche sensibile sulla Sicilia meridionale, poche variazioni altrove. I venti soffieranno deboli o moderati di maestrale lungo le coste pugliesi, con graduale attenuazione nel pomeriggio. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli e variabili, spesso a regime di brezza lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, l'alto Adriatico si presenterà quasi calmo, mossi il medio-basso Adriatico, lo stretto di Sicilia, il canale di Sardegna e lo Ionio, ma con moto ondoso in progressiva attenuazione nel corso della giornata, poco mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
1: RVA, Radio Voce Amica.
3: Fits in the Morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo in diretta ancora una volta, prendiamo la linea dal nostro studio centrale per fare l'almanacco del giorno, insieme in compagnia di un giornalista, uno scrittore e il nostro Ermanno Accardi. Buongiorno, bentrovato.
2: Buongiorno Alessandro, a te e ai nostri ascoltatori, buon lunedì, buona settimana, buon tutto il possibile e immaginabile. Il santo del giorno oggi, 8 giugno, San Medardo Vescovo. Medardo è stato un vescovo franco ed è venerato come santo dalla Chiesa Cattolica. San Medardo è invocato contro le malattie dei denti. Il nome Medardo deriva dal tedesco e letteralmente significa

0: Planning for your family's future? Put it in the right hands with LegalZoom. It's too important to let it fall into the wrong hands. LegalZoom is the simple, affordable online solution for estate planning. If you need a will or trust, LegalZoom guides you through every step to ensure your loved ones and assets are protected. So if you need a legal hand, visit LegalZoom. LegalZoom provides access to independent attorneys and self-service tools. LegalZoom is not a law firm and does not provide legal advice.
1: Rio de Janeiro costituisce l'occasione per riflettere sui benefici che gli oceani sono in grado di fornirci e il dovere che incombe su ogni individuo e sulla collettività di interagire con gli oceani in modo sostenibile affinché siano soddisfatte le attuali esigenze senza compromettere quelle delle generazioni future, se non sono già compromesse per molte altre cose. Beh, proverbio di oggi: finché giugno non è all'otto non ti togliere il cappotto. Beh sì, dipende dove ti trovi e dipende dalle temperature, come sempre. E poi Friedrich Nietzsche, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ma ricordiamo che è stato un filosofo, aforista, poeta, saggista, compositore e filologo tedesco, dice una frase scolpita veramente nella pietra: chi ha un perché per vivere può sopportare qualsiasi ogni come. Ed è veramente una grandissima, grandissima verità. Caro Alessandro, buona giornata a noi, buona giornata ai nostri ascoltatori, ci sentiamo domani mattina, ciao.
2: Assolutamente sì, un abbraccio.
3: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Fitz in the morning.

0: E siamo in linea all'interno del nostro Fitz in the Morning. La mattina, come sapete, lunedì iniziamo la settimana anche con la tecnologia. Francesco Colonna, collegato con noi dalla redazione di Tecno Android. Ben trovato, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, ciao Ale.
0: Parliamo di una stampante 3D rivoluzionaria oggi.
1: Esattamente, questa stampante 3D permetterà a tutti coloro che sono ancora indecisi di entrare in questo mondo di appunto potersi entrare in maniera facile e veloce, perché innanzitutto è una stampante dal prezzo accessibile, 369 euro, che sembra tanto ma in realtà non lo è per le caratteristiche appunto di questo modello della Spark X i7 di Creality. Innanzitutto ha il CFS. Che cos'è il CFS? È una sorta di contenitore dove potete mettere i vostri filamenti fino a 4 colori, e questo verrà quindi gestito completamente in autonomia dalla stampante, quindi voi potrete stampare i vostri oggetti con 4 colorazioni differenti senza dover impazzire voi a cambiare il filamento, fa tutto lei. Abbiamo ovviamente intelligenza artificiale che va a capire se state stampando bene, se ci sono problemi, se l'oggetto si è staccato, e va quindi a fermare la stampa, e quindi voi potete stare tranquilli, potete anche uscire di casa, che tanto non succede nulla. Ha ovviamente l'applicazione per poter controllare la stampa anche in remoto, quindi potete vedere, ha la telecamera, quindi potete vedere anche se sta andando bene, insomma tenere d'occhio, perché poi si sa che si diventa tutti patiti. Frontalmente abbiamo una striscia LED RGB che permette con un solo sguardo di capire com'è lo stato di avanzamento della nostra stampa, quindi abbiamo 4 colori, ovviamente il rosso vuol dire che c'è qualcosa che non va, l'arancione che è in pausa e via dicendo. Abbiamo poi una cosa molto figa che è la modalità notte. Molti makers, o comunque una volta che si ha la stampa 3D, chiaramente con le stampe lunghe si tende anche a stampare di notte. Questo può creare divorzi, uccisioni oppure anche stress, perché ovviamente la stampante fa rumore. Con questa Spark X i7 c'è la modalità notte, che una volta attivata va proprio a diminuire diciamo il rumore, e quindi avrete solo massimo 45 decibel di rumore, quindi già se lo mettete in un'altra stanza non sentirete assolutamente nulla. In più Dolcis in fondo ha le parti più importanti come il nozzle e la parte di estrusori, che si possono cambiare in maniera veramente facile, perché è impostata con dei ganci, quindi anche qui si possono andare a cambiare alcuni pezzi della stampante in maniera autonoma senza dover richiedere l'aiuto di qualche esperto.
0: Mi pare veramente tanta roba. Per quanto riguarda i costi, come siamo messi?
1: 369 euro e ha un piatto di stampa di 26x26x25 cm, che non è affatto male per questa tipologia di stampanti entry level.
0: Vi abbiamo veramente detto tutto, grazie a Francesco Colonna e a lunedì prossimo, buona giornata.
1: Grazie, ciao Ale, buona giornata.

Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: tuo video bello il nuovo anello.
1: È come quello che avevamo visto
2: con le canzoni di Vasco.
3: L'oroscopo della settimana.
4: L'oroscopo della settimana.
5: Buongiorno amici del Fizz in the Morning, benvenuti in un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana. Ariete, settimana da parte in quarta, poi vedo. Sul lavoro siete turbo, ma occhio a non tamponare colleghi lenti. In amore serve meno impazienza e più sorrisi. La sorte vi strizza l'occhio, ma non sfidatela troppo. Toro, avete voglia di stabilità, comfort e possibilmente dolci. L'amore chiede presenza, non solo emoji col cuore. Sul lavoro vi conviene ascoltare prima di borbottare. Energia buona, ma il divano resta un rivale pericolosissimo. Gemelli, la vostra parlantina questa settimana può aprire porte, finestre e qualche chat dimenticata. Amore frizzante, lavoro pieno di idee, sorte favorevole se non cambiate programma ogni 3 minuti. Salute ok, ma dormire non è una leggenda metropolitana. Cancro, cuore sensibile in modalità radar, captate tutto, anche il tono del ciao. In amore meglio chiarire senza sceneggiate. Sul lavoro arriva una piccola soddisfazione, fortuna discreta, salute da coccolare con ritmi più umani e meno ansie creative. Leone, entrate in scena anche quando nessuno ha acceso i riflettori, bene il lavoro, soprattutto se collaborate senza fare registi assoluti. In amore fascino alto, modestia non pervenuta, la sorte vi applaude ma pretende un minimo di prudenza. Vergine, settimana organizzata, almeno nelle vostre intenzioni. Sul lavoro spaccate il capello in 4, ma funziona. In amore evitate revisioni, bozze e note a margine. Salute buona se mollate il controllo e respirate. Sì, proprio adesso. Bilancia, vi serve armonia, ma il mondo pare arredato male. In amore torna il bisogno di leggerezza e complicità. Sul lavoro cercate equilibrio tra diplomazia e decisione. La fortuna arriva se smettete di chiedere consiglio anche al frigorifero. Scorpione, intensi come un finale di stagione, in amore magnetici, ma non trasformate ogni silenzio in un'indagine. Sul lavoro fiuto ottimo, seguite l'istinto. Sorte interessante, salute da proteggere scaricando tensioni senza fulminare chi vi passa accanto. Sagittario, avete voglia di partire anche solo mentalmente durante una riunione. L'amore premia spontaneità e battute azzeccate. Sul lavoro serve concentrazione, le stelle aiutano ma non compilano file Excel. Fortuna vivace, energia da gestire senza strafare. Capricorno, settimana concreta, produttiva, un po' agenda alla mano. Sul lavoro raccogliete risultati, purché non pretendiate miracoli dagli altri. In amore lasciate spazio alla dolcezza, non solo alla logistica. Salute ok, ma riposare non è una sconfitta. Acquario, idee brillanti, alcune geniali, altre da verificare prima di proporle al gruppo. In amore serve autenticità, non teoria quantistica dei sentimenti. Lavoro stimolante se restate pratici. Sorte curiosa, vi premia quando fate qualcosa di diverso. Pesci, emotivi, ispirati e un filo teatrali, perfetti per giugno. In amore lasciate parlare il cuore, ma con sottotitoli chiari. Sul lavoro creatività in crescita, salute buona se vi concedete pause vere, non 5 minuti scorrendo drammi online. E anche per questa settimana le stelle hanno detto la loro. Buona giornata a tutti gli amici del Fizz in the Morning. Ci risentiamo lunedì prossimo con un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana.
4: L'oroscopo della settimana.
3: L'oroscopo della settimana.

Grazie per aver seguito la puntata di questo inizio di settimana 8 giugno 2026 che si chiude qui per quanto riguarda il Fizz and the Morning, perché tra poco arriveranno gli altri colleghi con tutte le notizie, le curiosità, la buona musica da ascoltare della nostra radio. Domani invece ritorneremo per un bel risveglio insieme con tanta informazione, i nostri collegamenti speciali, l'almanacco del giorno, insomma cerchiamo sempre di offrirvi il meglio possibile del mattino insieme alla vostra colazione, che vi ricordo è uno dei momenti più importanti della giornata di ognuno di noi. Fate una bella colazione la mattina, perché è veramente la benzina per il nostro motore corpo. Domani Ermanno Accardi e insieme a noi Pierluigi De Pascalis. A voi invece un buon

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: RVA. Radio Voce Amica.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena, lo rende noto Intesa San Paolo. Dall'estero paura a New York per un attacco con coltello, l'Armenia fa un passo verso l'Europa e si allontana dalla Russia, traffico di migranti tra Tunisia e Italia, 10 arresti a Genova e poi lo sport tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'economia in apertura. Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. L'avvio dell'offerta è subordinata al rilascio delle autorizzazioni preventive. L'OPAS valorizza le azioni della banca senese 10,091 euro l'una ed è strutturata con un corrispettivo in azioni di 1,6 azioni di Intesa San Paolo e una componente cash di 1 euro per ogni azione del Monte dei Paschi di Siena, con un premio del 12,5% rispetto al prezzo ufficiale del monte in borsa del 5 giugno. Il controvalore complessivo massimo dell'offerta.

0: vittime versa in gravi condizioni, mentre gli altri feriti sono stati trasportati negli ospedali della città. L'episodio è avvenuto a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Donald Trump era atteso per assistere alla finale NBA. Il sindaco della città ha definito l'accaduto un episodio di violenza inaccettabile.
1: L'Armenia fa un passo verso l'Europa e si allontana dalla Russia. Nelle ultime elezioni parlamentari, a trionfare con il 56,7% delle preferenze è stato il partito centrista Contratto Civile, e formerà il nuovo governo in autonomia senza l'appoggio di altre forze politiche. Lo ha dichiarato il primo ministro armeno Nikol Pashinyan nel corso di una conferenza stampa tenutasi dopo l'annuncio dei primi risultati elettorali. Di nuovo in Italia adesso con la cronaca. La Polizia di Stato, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova, ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere, 4 obblighi di dimora con permanenza domiciliare notturna nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina, contestata l'ipotesi di associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria. Per uno dei soggetti contestati anche servizi di raccolta, cambio e trasferimenti all'estero e in Italia di valuta mediante transazioni fiduciarie non tracciabili attraverso il sistema denominato Awada. Lo sport da calcio, impresa storica dell'Italia Under 17 che ha battuto il Belgio e ha vinto il secondo europeo di categoria della sua storia. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, gli azzurrini e calci di rigore hanno sconfitto i Diavoli Rossi, decisiva da parte di Lupo il gol di Perillo che ha deciso la partita. Motori, la MotoGP reduce dalla doppia operazione, dalla gara faticosa di una settimana fa al Mugello. Marc Marquez si impone in Ungheria tornando sul gradino più alto del podio al termine di un weekend perfetto tra pole position, gara sprint e vittoria numero 100 in carriera, la 74esima nella classe regina. Lo spagnolo della Ducati si rilancia così anche nella classifica mondiale, subito fuori le due aprili a causa di una manovra errata di Jorge Martin che ha travolto Marco Bezzecchi, Fermín Aldeguer, Raúl Fernández e Fabio Di Giannantonio. Cambia poco ai piani alti della classifica con Marco Bezzecchi che guida ancora con 180 punti e 20 di vantaggio sul compagno di scuderia Jorge Martin. In terza posizione Fabio Di Giannantonio con 138 punti, seguito da Pedro Acosta, 6 lunghezze. Si porta in quinta posizione invece il più grande dei fratelli Marquez con 108 punti. Abbiamo terminato, più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: un'avventura non l'avevo avuta mai.
1: Che notte ragazzi insieme a lei.
0: Speravo che la notte non finisse mai.

0: bacio vero non lo avevo avuto mai.
1: Che notte ragazzi insieme a lei.
0: E così bionda non l'avevo vista mai.

0: Nuova settimana, nuove emozioni, nuovo appuntamento con il Fit Show. Alessandro Fizzotti e Silvia Poletti qui con voi. Ciao Silvia.
1: Eccomi qua, vicino a te per iniziare questa nuova puntata del Fit Show.
0: Allora, seconda settimana di questo bel mese, no? Che poi aprirà ufficialmente la nuova stagione estiva.
1: Mi piace il mese di giugno, mese delle fragole, mese delle ciliegie, mese di frutti che veramente fanno stagione.
0: E ricordiamo quanto è importante mangiare frutta e verdura, Silvia.
1: Ricordiamolo.
0: No? Perché ci idrata, ci dà tutte quelle vitamine e i minerali essenziali per stare bene durante l'estate, per cui privilegiamo una bella dieta mediterranea ma ricca di frutta e di verdura.
1: Estate, periodo di frutti rossi, quelli che a me veramente fanno venire l'acquolina. A parte
0: esatto.
1: Che io sono golosa di tutti i frutti, però quelli rossi in special modo.
0: Una bella macedonia
1: e
0: di frutti
1: rossi.
0: Poi non
1: ti dico i mirtilli.
0: Ah, che buono.
1: Ne mangerei
0: buoni.
1: A chili.
0: E fanno anche bene alla vista. Infatti Silvia non usa gli occhiali, per cui quello che vedo, insomma, qui il rinco sono io.
1: Ancora?
0: E per ora non usi gli occhiali, no?
1: Per ora.
0: Poi più avanti.
1: Non tirarmela come al solito,
0: no,
1: Alessandro Fizzotti.
0: Un po' di presbiopia.
1: Pensiamo al Fizz Show che ci aspetta, che è meglio.
0: Ecco, un po' di presbiopia, visto l'età,
1: ancora,
0: arriverà.
1: Vabbè.
0: No, ma te lo dico.
1: Non ce la faccio io stare
0: con lui. Anch'io alla tua età, 48 anni, non avevo nulla. Poi purtroppo.
1: Ragazzi, mi raccomando, fatevi sentire voi, non lasciatemi da sola con Alessandro Fizzotti, che non smette di tirarmele.
0: Ma
1: una
0: non
1: dopo
0: sto tirando
1: l'altra.
0: Niente, dai. Dai, piantala lì.
1: Ma
0: insomma,
1: perché?
0: Sto
1: cosa ho fatto di male nella vita precedente per
0: nulla.
1: Meritarmi te?
0: Ma
1: te,
0: no, vabbè,
1: te,
0: tu ti
1: io,
0: meriti
1: te,
0: me
1: te,
0: perché io sono meravigliosamente splendido.
1: Sì,
0: ma
1: certo,
0: questo è un altro paio di maniche.
1: Splendido, splendente,
0: esatto,
1: a tratti
0: proprio.
1: Un po' demente.
0: Demente pure, grazie.
1: Non era così?
0: No, non era così.
1: Comunque. Però per te calza pennello.
0: Ecco, allora, collegamenti speciali, notizie farlocche e tanta buona musica. Questo è il Fit Show, partiamo subito con i punti di contatto.
1: Yeah.
2: Sei sintonizzato su Radio Voce Amica. Chiamaci allo 0985 27 43 73 e se vuoi puoi anche inviare un'email diretta rva@tiscali.it.

0: In Formula 1 continua la favola del bolognese Kimi Antonelli, quinto successo di fila e nuovo record per lui. È il pilota più giovane a vincere un Gran Premio di Monte Carlo. La MotoGP Marc Marquez si impone in Ungheria tornando sul gradino più alto del podio, subito fuori le due Aprili a causa di una manovra errata di Jorge Martin che ha travolto anche Marco Bezzecchi. Il calcio è impresa storica dell'Italia Under 17 che ha battuto il Belgio e ha vinto il secondo europeo di categoria della sua storia. Seconda vittoria consecutiva ieri per l'Italia del mister ad interim Baldini. Il tennis, Flavio Cobolli sfiora l'impresa a Parigi e poi volley. A tra poco.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura ai motori, la Formula 1 continua la favola del bolognese Kimi Antonelli, il servizio della redazione.
4: Il pilota italiano della Mercedes domina il Gran Premio di Monte Carlo e centra la quinta vittoria consecutiva davanti a Lewis Hamilton su Ferrari. Sul podio anche Isaac Hadjar, mentre Charles Leclerc è stato costretto al ritiro dopo un incidente.
0: La MotoGP reduce dalla doppia operazione della gara faticosa di una settimana fa al Mugello. Marc Marquez si impone in Ungheria tornando sul gradino più alto del podio al termine di un weekend perfetto tra pole position, gara sprint e vittoria numero 100 in carriera, la 74esima nella classe regina. Lo spagnolo della Ducati si rilancia così anche nella classifica mondiale, subito fuori le due Aprili a causa di una manovra errata di Jorge Martin, che ha travolto Marco Bezzecchi, Fermín Aldeguer, Raul Fernández e Fabio Di Gianantonio. Cambia poco ai piani alti della classifica con Marco Bezzecchi che guida con 180 punti e 20 di vantaggio sul compagno di scuderia Jorge Martin. In terza posizione Fabio Di Gianantonio con 138 punti, seguito da Pedro Acosta a 6 lunghezze. Si porta in quinta posizione invece il più grande dei fratelli Marquez con 108 punti. Il calcio, impresa storica dell'Italia Under 17 che ha battuto il Belgio, ha vinto il secondo europeo di categoria della sua storia. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, gli azzurrini e calci di rigore hanno sconfitto i diavoli rossi. Decisiva la parata di Lupo e il gol di Perillo che ha deciso la partita. Seconda vittoria consecutiva ieri per l'Italia del mister ad interim Baldini, il servizio della redazione.
5: A Creta gli azzurri hanno superato la Grecia per 1-0 grazie al gol di Pio Esposito, autore della rete decisiva già nella precedente amichevole contro il Lussemburgo. Nonostante l'espulsione di Reggiani nella ripresa, la giovane nazionale italiana è riuscita a difendere il vantaggio fino al termine, confermando segnali incoraggianti per il futuro.
0: Momenti di grande paura a Kringstad in Norvegia durante l'amichevole premondiale tra Danimarca e Ucraina. Poco dopo l'ora di gioco, Christian Eriksen ha accusato un malore e dopo essersi toccato il petto si è accasciato al suolo in campo, venendo subito soccorso da compagni avversari. Dopo una prima interruzione, la partita è stata definitivamente sospesa sul 2-1 in attesa di notizie sullo stato di salute del centrocampista ex Inter, che aveva già spaventato il mondo intero durante la partita Danimarca-Finlandia degli Europei 2021, quando era improvvisamente collassato al suolo a causa di un arresto cardiaco. La nazionale danese ha poi rassicurato sulle sue condizioni. Christian Eriksen è cosciente, date le circostanze sta bene. Il tennis, Flavio Cobolli sfiora l'impresa a Parigi. L'azzurro, dopo un inizio complicatissimo di partita, riesce a recuperare ben due volte in finale contro Alexander Zverev, ma alla fine si ferma a un solo set dall'impresa dopo ben 4 ore e 16 minuti di gioco. Alla fine ad alzare la coppa dei moschettieri e Zverev, grazie al successo per 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Per il tedesco si tratta del primo titolo major dopo tre finali perse. Cobolli esce comunque tra gli applausi, raggiunge il miglior ranking della sua carriera, entrando da oggi stabilmente nei primi 10 al mondo. Volley si ferma con il Brasile, la striscia di vittorie consecutive, 39 ottenute dalle azzurre della pallavolo. La nazionale guidata da Julio Velasco ha dovuto cedere alle verde oro 2-3 con i parziali di 15-25, 22-25, 25-22, 26-24, 12-15 in un match della Nations League. Le ragazze di Zé Roberto in un parasport Nilson Nelson di Brasilia Gremito hanno avuto la meglio nel match più atteso della Pool 2, andando in testa alla classifica provvisoria, punteggio pieno, 4 vittorie e 0 sconfitte. L'Italia invece torna a casa dalla prima week intercontinentale con 3 successi e una sconfitta. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Fit Show.

0: È sempre un piacere avere all'interno del Fit Show la redazione di Altro Consumo, oggi in persona Adelia Piva. Ciao, bentrovata.
1: Ciao.
0: Oggi accendiamo insieme a te, Adelia, i riflettori sulla cosmeticoressia, cioè l'ossessione per la skin care che sta colpendo i giovani, spinti dai social verso delle routine che definiamo noi esagerate. Analizzeremo i risultati di un test su 12 maschere viso idratanti, scoprendo perché questa abitudine settimanale sia spesso un inutile spreco per il portafoglio e un danno per l'ambiente. Adelia, il vostro articolo su Altro Consumo parla, direi, chiaramente, insomma, di questa cosmeticoressia. E quanto è preoccupante questo fenomeno che vede bambini, spensate, sotto i 12 anni acquistare serie e maschere anti-age, e dal vostro osservatorio in che modo le istruttorie aperte anche dall'antitrust contro dei colossi potrebbero cambiare un po' le regole del marketing cosmetico sugli stessi social, Adelia?
1: Allora sì, sicuramente c'è una preoccupazione, insomma, per i possibili effetti dannosi sulla salute dei giovanissimi, no? Perché usano veramente, cioè questo uso inconsapevole, frequente, combinato, come dice l'antitrust, di troppi cosmetici, una vasta gamma di cosmetici, e sono veramente diciamo preadolescenti, addirittura bambini, insomma, con età molto basse. Ovviamente è il marketing che spinge, no, ad acquistare maschere viso, sieri, creme anti-age anche ad età effettivamente improbabili. Noi abbiamo visto che tra i cosmetici più di tendenza nella skin care ci sono proprio le maschere viso, no? Che troppo spesso, invece di restare un momento di coccola, di relax, non è che vogliamo demonizzare naturalmente questa possibilità, però se diventano un'abitudine settimanale o addirittura quotidiana, abitudine anche spesso consigliata, incoraggiata dai produttori in etichetta, ecco, allora diventa effettivamente un'abitudine non solo costosa, ma anche poco amica dell'ambiente, sì. E che appunto può portare a pensare che uno debba fare tutti i giorni o tutte le settimane la maschera viso, e quindi un utilizzo eccessivo di cosmetici spinto dai social, poi soprattutto per i più giovani.
0: Per i più giovani.
1: E noi
0: senti,
1: abbiamo chiesto,
0: voi, ecco, esatto, voi avete testato, no? 12 maschere, sì, idratanti, e avete coinvolto oltre 400 giovani, insomma, quindi, sì, non pochi. Allora, molti produttori, abbiamo detto, che consigliano in etichetta addirittura un uso quotidiano o trisettimanale, mm-hmm, ma voi di Altro Consumo affermate che basterebbe una semplice crema idratante, no? A questo, sì, punto la domanda che ti faccio è: quali sono i rischi reali per la barriera cutanea di un adolescente che esagera con questi prodotti, e perché la maschera dovrebbe restare solo una coccola occasionale, Adelia?
1: Allora, sicuramente ci sono, i rischi sono legati al fatto che utilizzando molti prodotti, questi prodotti vanno a in qualche modo indebolire la barriera che noi abbiamo sostanzialmente.
2: Hanging out at the pool is great. Relaxing and playing Vegas style games on my phone at the same time. Drink in one hand and a blackjack in the

0: informazione che non ne hanno assolutamente bisogno. Quindi direi che questo, poi abbiamo visto che però in realtà la nostra, il nostro test, noi abbiamo chiesto ai giovani di valutare le maschere viso idratanti e ci siamo fatti raccontare anche come le usano e purtroppo abbiamo visto che la maggior parte di loro la usa almeno una volta alla settimana, quindi non è un uso occasionale come dovrebbe essere per una skincare equilibrata. Ecco, quindi questo insomma bisogna fare attenzione.
1: Bisogna tanto fare attenzione.
0: Più che costano queste maschere,
1: appunto,
0: non è
1: appunto.
0: Che proprio.
1: I dati sono abbastanza impietosi, devo dire, perché un uso frequente di ste maschere monouso può costare, pensate, fino a 900 euro l'anno, e tra l'altro, diciamolo, produrre quasi 2 kg di rifiuti indifferenziabili sì. a persona. Ecco, come può a questo punto un consumatore consapevole distinguere tra un prodotto davvero efficace e uno che è solo greenwashing o puro claim commerciale, specialmente quando appunto queste etichette risultano spesso carenti e anche un po' fuorvianti?
0: La premessa fondamentale è che non abbiamo bisogno della maschera viso, fondamentalmente, no? Parlando delle maschere viso in sé, e che quindi non le abbiamo testate in laboratorio, abbiamo chiesto alle persone di indossarle, tra virgolette, e di valutare, diciamo, la sensazione, eccetera. La cosa importante è che sicuramente queste maschere, al di là dell'impatto ambientale, del prezzo, in questo caso non ci sono stati particolari problemi, diciamo, che possano sconsigliarne l'utilizzo per quanto riguarda la lista degli ingredienti, anche se ci sono prodotti che contengono allergeni del profumo, per esempio sconsigliati per le pelli sensibili, soprattutto per questo tipo di prodotti che non si risciacquano, no? Restano a lungo a contatto con la pelle. Poi sicuramente diciamo che la cosa fondamentale è capire che non serve la maschera viso usarla tutti i giorni, ma basta una buona crema idratante, e quindi la maschera può essere una coccola occasionale, sostanzialmente non deve essere un'abitudine. Meglio la crema idratante, che costa meno, produce meno rifiuti e fa il suo lavoro.
1: Assolutamente, grazie per tutti i consigli. E quindi il test di altro consumo per questi ragazzi intervistati, insomma, aprite gli occhi, come si dice, in questi casi anche le orecchie, perché avete seguito la radio. Delia Piva, un abbraccio di cuore.

0: Allora, in questo lunedì siamo ovviamente allo spazio dedicato alla musica, che potete richiedere anche voi ai punti di contatto della nostra radio.
1: Ma anch'io, se volessi, potrei, come dire, dire la mia preferenza musicale.
0: Sì, adesso. Bene. Nel fuori onda.
1: Allora scriverò. Ciao. Anch'io al Fizze Show. Mi raccomando, fatelo anche voi, ragazzi. Rimanete con noi qui all'interno del Fizze Show. Collegamento speciale e notizia.

0: In FM da Verbi Caro.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: It's Show!

0: Siamo all'interno del nostro spazio È facile, quando si tratta di ricette di cucina in modo semplice e con quello che ci offre davvero il nostro supermercato di fiducia, la nostra gastronomia, il nostro appunto fruttivendolo, ortofrutta. Insomma, abbiamo con noi il cuoco italiano che ovviamente seguiamo ormai da tanto tempo e che abbiamo la fortuna di avere con noi, che è Fabio Zago. Ciao, bentrovato.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: Senti, oggi parliamo di una cosa facilissima da fare, però è importante stare attenti a dosi e condimenti, ovvero le bruschette, Fabio, no?
1: Sì, allora voglio dire, estate, non vogliamo scaldarci in cucina e impazzire a preparare cose impegnative. La bruschetta è meravigliosa, pane di buonissima qualità, lo scegliete voi, magari di grano duro, tagliato non troppo fine, abbrustolito sulla griglia, e questo è abbastanza facile, in modo che sia un po' leggermente croccante, tostato e tiepido, strofinato con spicchietto d'aglio, condito dopo la bruschettatura con un filo di olio extravergine, e fin qui basterebbe. Ma gli spagnoli ci hanno insegnato secoli fa a triturare finemente dei pomodori maturi di buona qualità, scolarli in un colino fine per qualche minuto per far cedere l'acqua, in modo che rimanga una polpa abbastanza soda, asciutta, e questa polpa di pomodoro, condita come piace a voi, un po' di sale, pezzettini di basilico, un po' di origano, anche pepe, anche nulla, spalmata sul pane, è la bruschetta classica meravigliosa. Estate, anche per l'aperitivo rinforzato, è facile da fare. Il pane è una meraviglia, insomma, è la base ancora oggi della nostra alimentazione. Poi c'è la versione alternativa, perché ovviamente a partire da questa fetta di pane abbrustolita e profumata, con un po' di olio, sale, aglio, se non piace anche senza aglio, ci possiamo spalmare sopra altre cose. Allora mi è venuta in mente una cosa semplice. Allora, abbiamo della crema di formaggio piccante sardo, abbiamo uno stracchino di capra, abbiamo forse ancora a giugno qualche cosa di ricotta, oppure abbiamo lo yogurt greco che è molto denso e ha la sua acidità. Spalmiamo la bruschetta con questa scelta, diciamo così, pezzettini di pomodoro secco tritato finemente, qualche pezzetto di oliva e un paio di mandorle tostate in padella e tritate fini. Bruschetta allo yogurt greco, mandorle, pomodoro secche e olive magari speziate. Fine. Anche questa super facile e anche questa super estiva.
0: Assolutamente facili tutte e due da preparare, super estive come dici tu, e può essere veramente l'idea, come dicevi, di un famoso aperitivo rinforzato, perché mangiando poi queste cose, insomma, di calorie, di cose ne abbiamo, voglio dire.
1: Sì, certo, è anche nutriente, ma insomma è anche un modo per stare a tavola tutti insieme, sì. No? Cioè quello che cucina, poverino, posso dirlo, è sempre che va avanti e indietro, che va di là, esatto. E va di qua, non si gode la compagnia. Porti a casa nella tavola formaggi, delle verdure già cotte, le bruschette, ti siedi e stai anche tu a goderti la compagnia e non fai il cuoco degli ospiti, insomma.
0: È vero,
1: è
0: vero.
1: Divertente.
0: Assolutamente, una bella scelta divertente per viversi l'estate. Grazie a Fabio Zago, questo era
1: Grazie
0: È
1: a tutti
0: facile.
1: Voi. Ciao. Grazie ancora.

0: 빛쇼.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Eccoci trovati alle notizie, Silvia.
1: Oggi 8 giugno, sai che giornata è?
0: Che giornata è?
1: È la giornata mondiale degli oceani. E serve a ricordarci che quel 71% del pianeta coperto d'acqua non è solo uno sfondo bello da guardare sui social, ma un polmone blu che produce più della metà dell'ossigeno che respiriamo, assorbe circa un terzo della CO2 umana e accumula il 90% del calore in eccesso del pianeta. 3 miliardi di persone dipendono dal mare per cibo e lavoro. Dico 3 miliardi, Ale.
0: Però.
1: Eppure, l'oceano è sotto assedio. E lo sai perché?
0: Perché?
1: Plastica, acidificazione, pesca eccessiva, traffico navale, sversamenti. Insomma, ti do questa notizia. Il Mediterraneo è la sesta discarica del globo.
0: Ecco.
1: La curiosità? Solo l'1% dell'oceano è protetto, ci sono quasi 1 milione di relitti sommersi, ci sono fiumi d'acqua salmastra sotto il mare, perfino laghi, e la barriera corallina è visibile dallo spazio. Dobbiamo imparare a meravigliarci, Ale. Bisogna imparare a meravigliarci di questo nostro supereroe blu, lasciamelo dire. Ecco, io vorrei presentarmi alla festa degli oceani e dire: sorelle alghe, fratelli delfini, noi vi amiamo. Però, perché c'è un però, non posso, perché fra plastica che balla con le alghe, reti fantasma che intrappolano tartarughe e cetacei, ma anche spillamenti di petrolio, pure da navi in Mediterraneo, e pesci che spariscono più veloci di un salutino su Instagram, noi non stiamo mica facendo felici tutti i Nemo che vivono nel mare, E allora urge portare avanti lodevoli iniziative, Ale. Pulizie, educazione nelle scuole, protezioni marine. Guarda, anche raccogliere la carta del gelato in spiaggia è un gesto che fa la differenza, Fizzo. Insomma, sì. L'oceano ci regala ossigeno, cibo, clima e scoperte sorprendenti come il gigantesco fiume sottomarino. E quindi oggi, 8 giugno, alziamo il mojito ecologico, dai, Ale, e brindiamo. Grazie oceano supereroe blu.
0: Grazie oceano supereroe blu.

0: E allora Silvia?
1: E allora Ale?
0: Quindi?
1: Chiudiamo.
0: Con?
1: Chiudiamo.
0: Chiudiamo dicendo
1: chiudiamo
0: che?
1: Chiudiamo dicendo brindiamo all'oceano blu.
0: Che
1: no?
0: Più blu?
1: Facciamo anche un appello, Ale.
0: Facciamo un appello nel proteggere questo oceano.
1: Ecco, esatto. Risparmiamoci un altro sacco di plastica, un altro grado di acidità, perché è arrivato il momento di meravigliarci e soprattutto agire. Ecco, altrimenti l'unico blu che ci resta è quello del gin tonic.
0: È vero, assolutamente sì. Quindi mi raccomando, abbiamo e abbiate più rispetto per i nostri mari. Un abbraccio.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua radio.
3: Nel conflitto tra Russia e Ucraina la tensione continua ad essere alta e gli attacchi non risparmiano nemmeno gli obiettivi civili. Rischia intanto di riaccendersi anche il conflitto in Medio Oriente. L'Iran reagisce ai continui attacchi di Israele in Libano e di una ventina di morti. Al momento il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito le Filippine, mentre più di 100 persone risultano ferite. Vasta operazione contro un clan mafioso locale a Catania. Poi ancora cronaca e l'economia tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nel conflitto tra Russia e Ucraina la tensione continua ad essere alta e gli attacchi non risparmiano nemmeno gli obiettivi civili. In particolare nella notte un drone ucraino ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri della tratta Mosca-Simferopol. Lo ha annunciato il governatore della Crimea, Sergei Aksionov. Secondo quanto riportato da TASS, a causa dell'impatto il macchinista è morto e il suo assistente è rimasto ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca ha anche detto che le difese aeree hanno abbattuto la scorsa notte 310 droni ucraini lanciati verso 13 regioni russe, compresa quella di Mosca, oltre che sul Mar Nero e il Mar d'Azov. Alcuni droni avevano come obiettivo anche la Crimea, lì dove è stato colpito il treno. Nella stessa zona, a inizio giugno, sempre dei droni ucraini avevano colpito un pullman passeggeri anch'esso in viaggio da Mosca a Simferopoli, con un bilancio di 8 morti e 10 feriti. Rischia intanto di riaccendersi anche il conflitto in Medio Oriente. L'Iran reagisce ai continui attacchi di Israele in Libano e dal servizio della redazione.
2: Dopo un attacco israeliano nella zona sud di Beirut, l'Iran ha risposto con il lancio di missili. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha manifestato solidarietà al Libano, mentre da Israele il ministro Ben Gvir ha promesso una dura reazione contro Teheran. Caccia israeliani sono stati segnalati in volo verso l'area medio orientale e Iraq e Siria hanno chiuso il proprio spazio aereo. Donald Trump ha invitato l'Iran a tornare al tavolo delle trattative, ma ha anche criticato il raid israeliano su Beirut, sostenendo che la diplomazia avrebbe dovuto avere più tempo. La Casa Bianca ha precisato di non aver avuto alcun ruolo nell'operazione militare.
1: E di una ventina di morti al momento il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito le Filippine, mentre più di 100 persone risultano ferite, lo riporta l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. Il direttore della Protezione Civile della regione di Sokon Sargen dell'isola di Mindanao denuncia la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129. Secondo le autorità locali, altre persone sono morte nella provincia di Davao Occidental. In Italia, con la cronaca, più di 200 agenti della Polizia di Stato sono impegnati a Catania in una vasta operazione contro un clan mafioso locale. Agenti della squadra mobile della Questura, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, supportati dai reparti di prevenzione e crimine, unità cinofile, polizia scientifica e da un elicottero del reparto volo di Palermo, stanno eseguendo in varie zone della città e dell'Interland un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di numerosi indagati emessa dal giudice per le indagini preliminari di Catania su richiesta della locale procura distrettuale. A Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, una ragazza di 17 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata dal balcone di un'abitazione al secondo piano. La giovane è caduta da un'altezza di circa 6 metri, riportando un grave trauma cranico e la frattura di un braccio. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasferita in eliambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, ancora da chiarire le cause della caduta. Ultima pagina in chiusura: in arrivo una spinta da 12,4 miliardi di euro per i consumi estivi. Tra giugno e luglio, la 14ª prevista dai contratti di lavoro porterà una nuova disponibilità nelle tasche dei dipendenti che la ricevono, destinata soprattutto a vacanze e viaggi, ma si sente il peso dell'incertezza. Cresce infatti anche la quota destinata al risparmio e pagamenti arretrati. A stimarlo è Confesercenti, sulla base del tradizionale sondaggio condotto da Ipsos su un campione di 800 persone tra i 18 e i 65 anni. Questa era anche l'ultima notizia. Grazie.

162. Inutili tentativi di soccorso del personale del 118. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. E questa era anche l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite, sto puntando lì.

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

Grande benvenuto, somigliami adesso sotto un cielo agitato, su queste calde mie mani ancora sporche.

Fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Israele ha annunciato oggi che decine di caccia dell'aeronautica con la Stella di David guidati dalla direzione dell'intelligence dell'IDF hanno portato a termine un attacco su vasta scala contro sistemi di difesa strategici appartenenti al regime iraniano. Teheran ricorda agli Stati Uniti che hanno la responsabilità diretta di qualsiasi violazione dell'accordo di cessate il fuoco dell'8 aprile. La Cina intanto ha dichiarato di essere profondamente preoccupata per nuovi attacchi tra Iran e Israele, esprimendo la speranza che la fragile tregua nella guerra in Medio Oriente venga rispettata. La guerra in Ucraina, nuovo scambio di artiglieria nella notte tra Mosca e Kiev. Omicidio a Livorno, trovato gravemente ferito in strada un uomo di 31 anni e morto dopo il ricovero in ospedale. Poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Israele ha annunciato oggi che decine di caccia dell'aeronautica con la Stella di David, guidati dalla direzione dell'intelligence dell'IDF, hanno portato a termine un attacco su vasta scala contro sistemi di difesa strategici appartenenti al regime iraniano. Recentemente, si legge in una nota dell'IDF, sistemi di difesa erano stati dispiegati in numerose aree dell'Iran per ripristinare le proprie capacità di rilevamento e difesa indebolite dall'operazione Il Ruggito del Leone. L'attacco ha portato allo smantellamento di tali sistemi. Da canto suo, Teheran ricorda agli Stati Uniti che hanno la responsabilità diretta di qualsiasi violazione dell'accordo di cessate il fuoco dell'8 aprile. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, sostenendo che le azioni israeliane non possono essere separate dalla politica statunitense. La Cina, intanto, ha dichiarato di essere profondamente preoccupata per i nuovi attacchi tra Israele e Iran, esprimendo la speranza che la fragile nella guerra in Medio Oriente venga rispettata. La ripresa delle ostilità non è nell'interesse di nessuna delle parti, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Lin Zhan in una conferenza stampa, aggiungendo: si spera che tutte le parti interessate rispettino l'impegno preso per un cessate il fuoco. La guerra in Ucraina, nuovo scambio di artiglieria nella notte tra Mosca e Kiev. Un drone ucraino ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri della tratta Mosca-Simferopol.

0: I leader europei ribadiscono inoltre il diritto dell'Ucraina a scegliere liberamente le proprie alleanze.
1: Un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. Torniamo adesso alla vicenda del piccolo Domenico Caliendo, morto a 2 anni per un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli. Tenere il bimbo prolungatamente collegato all'ECMO e non considerare quando le condizioni di salute del bimbo lo rendevano possibile l'uso del cuore artificiale non configurerebbe una condotta colposa ma dolosa, e quando in sostanza viene sostenuto nelle 2 relazioni medico-legali redatte dai 3 consulenti di parte nominati dall'avvocato Francesco Petruzzi, depositate stamattina. Le relazioni commissionate dall'avvocato della famiglia Caliendo faranno parte del compendio documentare dell'incidente probatorio disposto dal GIP. Notizia di sport in chiusura: New York si prepara ad ospitare gara 3 delle finals di NBA tra Knicks e Spurs, in programma stasera alle 2:30 ora italiane. Massi schermi in tutta la città, mentre bar e ristoranti hanno allestito viewing party per assistere al match. A poche ore da gara 3 è difficile trovare un biglietto a meno di $7.000, si arriva anche 50.000 per un palco. Anche le star del mondo dello spettacolo fanno a gara per essere presenti a bordo parquet. Gara 4 in programma ancora a New York mercoledì. Abbiamo terminato, più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.

sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

capire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare.

cerco un posto dove poter fare il debole. Amici buoni per smezzare una tempesta. E che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.

vuoto che ha lasciato peso. Annuso ancora le lenzuola, cercando il tuo profilo appena. Mi aggiro per il mondo in

ragione che la speranza abbia cambiato umore. E la mia testa non ne vuole più sapere di stare ferma, ed io continuo ancora a camminare. Si bagnano anche gli occhi, forse piove, e lo sguardo che segue il tragitto di un

0: Radio Voce Amica.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: In Formula 1 continua la favola del bolognese Kimi Antonelli, quinto successo di fila e nuovo record per lui. È il pilota più giovane a vincere un Gran Premio di Monte Carlo. La MotoGP, Marc Marquez, si impone in Ungheria tornando sul gradino più alto del podio, subito fuori le due Aprilia a causa di una manovra errata di Jorge Martin, che ha travolto anche Marco Bezzecchi. Il calcio è impresa storica dell'Italia Under 17, che ha battuto il Belgio e ha vinto il secondo europeo di categoria della sua storia. Seconda vittoria consecutiva ieri per l'Italia del mister ad interim Baldini. Il tennis, Flavio Cobolli sfiora l'impresa a Parigi e poi volley. A tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura ai motori, in Formula 1 continua la favola del bolognese Kimi Antonelli, il servizio della redazione.
2: Il pilota italiano della Mercedes domina il Gran Premio di Monte Carlo e centra la quinta vittoria consecutiva davanti a Lewis Hamilton su Ferrari. Sul podio anche Isaac Hadjar, mentre Charles Leclerc è stato costretto al ritiro dopo un incidente.
1: La MotoGP reduce dalla doppia operazione della gara faticosa di una settimana fa al Mugello. Marc Marquez si impone in Ungheria tornando sul gradino più alto del podio al termine di un weekend perfetto tra pole position, gara sprint e vittoria numero 100 in carriera, la 74esima nella classe regina. Lo spagnolo della Ducati si rilancia così anche nella classifica mondiale, subito fuori le 2 aprile a causa di una manovra errata di Jorge Martin, che ha travolto Marco Bezzecchi, Fermín Aldeguer, Raul Fernández e Fabio Di Gianantonio. Cambia poco ai piani alti della classifica, con Marco Bezzecchi che guida con 180 punti e 20 di vantaggio sul compagno di scuderia Jorge Martin. In terza posizione Fabio Di Gianantonio con 138 punti, seguito da Pedro Acosta a 6 lunghezze. Si porta in quinta posizione invece il più grande dei fratelli Marquez con 108 punti. Il calcio, impresa storica dell'Italia Under 17 che ha battuto il Belgio, ha vinto il secondo europeo di categoria della sua storia. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, gli azzurrini e calci di rigore hanno sconfitto i diavoli rossi. Decisiva la parata di Lupo e il gol di Perillo che ha deciso la partita. Seconda vittoria consecutiva ieri per l'Italia del mister ad interim Baldini, il servizio della redazione.
3: A Creta gli azzurri hanno superato la Grecia per 1-0 grazie al gol di Pio Esposito, autore della rete decisiva già nella precedente amichevole contro il Lussemburgo. Nonostante l'espulsione di Reggiani nella ripresa,

conquistato il mondo intero durante la partita Danimarca-Finlandia degli Europei 2021, quando era improvvisamente collassato al suolo a causa di un arresto cardiaco. La nazionale danese ha poi rassicurato sulle sue condizioni. Christian Eriksen è cosciente, date le circostanze sta bene. Il tennis, Flavio Cobolli sfiora l'impresa a Parigi. L'azzurro, dopo un inizio complicatissimo di partita, riesce a recuperare ben due volte in finale contro Alexander Zverev, ma alla fine si ferma a un solo set dall'impresa dopo ben 4 ore e 16 minuti di gioco. Alla fine, ad alzare la coppa dei moschettieri e Zverev, grazie al successo per 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1, per il tedesco si tratta del primo titolo major dopo tre finali perse. Cobolli esce comunque tra gli applausi, raggiunge il miglior ranking della sua carriera, entrando da oggi stabilmente nei primi 10 al mondo. Volley si ferma con il Brasile, la striscia di vittorie consecutive, 39 ottenute dalle azzurre della pallavolo. La nazionale guidata da Julio Velasco ha dovuto cedere alle verde oro 2-3 con i parziali di 15-25, 22-25, 25-22, 26-24, 12-15 in un match della Nations League. Le ragazze di Zé Roberto in un parasport Nilson Nelson di Brasilia Gremito hanno avuto la meglio nel match più atteso della Pool 2, andando in testa alla classifica provvisoria a punteggio pieno, 4 vittorie e 0 sconfitte. L'Italia invece torna a casa dalla prima week intercontinentale con 3 successi e 1 sconfitta. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.

0: normale. Stringerti forte è spettacolare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

Ad affittare il mio castello non diventi re, ma per carità, faccio piovere sul tuo vino demodè. Non mi fotti neanche in casa, tu rinasca me. Se medioevo non rinasci me, mania, tatuato in policromia. Ho le vele quindi volo come Scampia. Troppo zucchero sotto la mia lingua,

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati, confidando profondamente nell'amore misericordioso del Padre, al quale vogliamo affidare l'anima del nostro fratello Biagio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison. Preghiamo. O Signore, rivelaci la forza immensa della Tua bontà, perché possiamo avere la fiducia che il nostro fratello Biagio, di cui piangiamo la morte, è passato da questo mondo alla condivisione della Tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia, il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galad, disse ad Acab: per la vita del Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo comanderò io. A lui fu rivolta questa parola del Signore: vattene di qui, dirigiti verso oriente, nasconditi presso il torrente di Cherit, che è a oriente del Giordano. Verrai dal torrente e i corvi, per mio comando, ti porteranno da mangiare. Egli partì e fece secondo la parola del Signore. Andò a stabilirsi accanto al torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. I corvi gli portavano pane e carne al mattino e pane e carne alla sera. Egli beveva dal torrente. Parola di Dio.
1: Preghiamo, grazie a Dio.
0: Il mio aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto cielo e terra.
1: Il mio aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto cielo e terra.
0: Alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto cielo e terra.
1: Il mio aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto cielo e terra.
0: Non lascerà vacillare il tuo piede. Non si addormenterà il tuo custode. Non si addormenterà. Non prenderà sonno il custode di Israele. Il mio aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Il Signore è il tuo custode. Il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. Il mio aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Il Signore ti custodirà da ogni male. Egli custodirà la tua vita. Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre. Il mio aiuto viene dal Signore, Egli ha fatto cielo e terra.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia, rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Intanto ringrazio Don Giovanni che con la sua presenza dà conforto non soltanto alla famiglia di Biagio ma anche a me. In questi momenti non è facile anche per noi sacerdoti vivere e portare la pace del Signore. E poi ringrazio anche Don Paolo, Don Franco che estendono la loro vicinanza nella preghiera alla famiglia. Signore, noi siamo convinti che la tua parola è verità e che non ci abbandoni nell'ora del dolore e del distacco, ma tu sostienici in questa prova comunque assillante per noi che viviamo l'esperienza di questo mondo al quale Biagio ha preferito la tua eterna compagnia. Fratelli e sorelle, la parola di Dio e la preghiera della Chiesa ci accolgono oggi in un momento di dolore profondo, smarrimento e silenzio, davanti al tragico epilogo che ha strappato alla vita il nostro fratello Biagio. Le parole umane sembrano inadeguate e persino superflue. Ogni lutto è sofferenza, soprattutto per i parenti. In casi come questo il dolore è più grande per i familiari, ma anche per tutta la comunità. In questi momenti il nostro cuore si riempie di domande, di un senso di impotenza e talvolta di rimorso. Ci chiediamo se avremmo potuto fare di più, se potevamo accorgerci di quel grido di aiuto rimasto inascoltato. Ma oggi non è il tempo del giudizio, ma del silenzio che si deve tramutare in preghiera. La vita di ogni persona appartiene a Dio ed Egli solo conosce l'abisso del dolore che può spingere un'anima a compiere un gesto tanto estremo. Il Signore Gesù, che ha conosciuto l'angoscia e il peso della croce, non misura il valore di una vita umana sulla base dei suoi ultimi istanti. Egli guarda al vissuto, all'amore donato, alle gioie condivise e alle lacrime versate nel corso dell'intera esistenza. La misericordia di Dio è infinita e va ben oltre i nostri limiti umani. Dio non abbandona i suoi figli, specialmente quando sono feriti, smarriti o sopraffatti dal dolore. Egli è il Padre misericordioso che accoglie ogni creatura tra le sue braccia e lenisci ogni ferita. Cara Rachele, Paolo, Rossana, Giusi e Franco, noi ora siamo qui in questa Chiesa Madre per pregare e implorare la misericordia di Dio, perché apra anche a Biagio la porta della salvezza. Con questa celebrazione eucaristica noi entriamo in profonda e misteriosa comunione con la realtà totale di Cristo Redentore e diamo concretezza all'annuncio della parola del Signore che asciuga e consola i nostri cuori affranti e spesso vacillanti. La tristissima circostanza costituisce però uno stimolo per tutti noi, in primo luogo affinché si fomenti nelle nostre case la dimensione del dialogo reale. Cerchiamo di stare un po' di più uniti in famiglia e di comprenderci reciprocamente nei nostri problemi e negli assilli del quotidiano. Nessuno di noi ha la colpa di quanto è accaduto al nostro fratello Biagio, ma simili episodi sono comunque da attribuirsi ad una struttura sociale sempre più indifferente alle problematiche individuali che tende a trascurare le ansie della persona e contro di essa occorre che tutti esterniamo il nostro disappunto. Le beatitudini che la liturgia di oggi ci presenta sono il Vangelo della consolazione e della speranza per eccellenza. Questa pagina ci aiuta a capovolgere il dolore umano. La morte non è la fine, ma la soglia in cui il pianto si muta in gioia e la fede viene ricompensata dalla visione di Dio. Oggi non celebriamo la fine di un cammino, ma il suo compimento. Davanti al dolore e al distacco, la parola di Dio non offre risposte facili, ma ci dona una prospettiva nuova, la prospettiva del cielo. Le beatitudini non sono una lista di regole impossibili, ma il ritratto di Gesù e di conseguenza il ritratto di chi ha vissuto nell'amore e nella fede. Mi piace ricordare e affiancare Biagio con la terza beatitudine: beati i miti perché avranno in eredità la terra. Ogni atto di bontà, di perdono e di umiltà che Biagio ha donato nella sua vita terrena non è andato perduto, ma è ora scritto per sempre nel cuore del Padre. Quanto al nostro carissimo Biagio, non possiamo che ringraziarlo di tutti i momenti di gioia e di entusiasmo che ha regalato alla sua famiglia, alla moglie, ai figli, ai tre amatissimi nipoti. Un uomo dedito al lavoro, dando sempre di più quella profonda dignità al rispetto delle cose che lo circondavano. Le beatitudini ancora ci dicono che la felicità vera non è l'assenza di dolore, ma la certezza di non essere mai soli. Gesù è passato attraverso la croce per aprirci le porte della risurrezione. Ora affidiamo Biagio alla misericordia infinita del Signore, chiedendo la grazia di poter proseguire il nostro cammino con lo stesso sguardo di fede. Signore, mentre chiediamo il tuo aiuto per accettare che non sia più tra noi, ti diciamo grazie per avercelo dato e ti ringraziamo perché tu solo potrai placare il pianto e il grido disperato della famiglia che cercheranno Biagio per ogni dove, desiderosi di ascoltare ancora una volta la sua voce e di godere della sua compagnia. E così lo incontreremo tutte le volte che ci disporremo alla preghiera e in ascolto della tua parola. Lo incontreremo ancora nella disponibilità e nel sorriso di ogni uomo che incrocia il nostro cammino, dove riscontreremo anche la tua benedizione e la tua predilezione verso chi sta inaugurando il nostro futuro, recando nel cuore ideali e propositi nella continua sfida di questo mondo ingrato e perverso. Ora celebriamo il sacrificio di Gesù Cristo, lo offriamo a Dio, sapendo che è Lui il giudice. Non ci mettiamo al suo posto, né per condannare né per giustificare. Ci mettiamo davanti a Lui per dirgli: non guardare, Signore, ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. non guardare i nostri peccati, essi sono molto gravi, e quelli che noi riteniamo piccoli sono così numerosi da formare dei muri alti e insormontabili, più pericolosi dei delitti. I nostri piccoli peccati diventano mucchi pesanti che affaticano il cammino di tutti, soprattutto dei più deboli. I nostri piccoli peccati diventano il peccato della società, peccato che blocca la gioia, la comunione e la confidenza reciproca. Guarda, Signore, la fede della Tua Chiesa. Guarda oggi la fede che Biagio, nella sua generosità, ha coltivato. Nei suoi momenti di gioia, insieme ai suoi cari, ha saputo testimoniare la stessa fede come momento e aspetto qualificante della sua vita. Guarda oggi la nostra povera fede e sostienici nella nostra lotta al male che dall'interno e dall'esterno ci insidia. Guarda la nostra fede, che è quella dei Tuoi santi e quella di tutta la Chiesa, anche se formata da noi peccatori. La Vergine Maria, la Madonna delle Grazie, da Biagio amata e invocata, avvolga sotto il suo manto la sua anima e tutta intera la sua vita. Lo accolga il Signore misericordioso nella sua casa. Così sia.

0: fratelli e sorelle, sia che viviamo sia che moriamo, noi siamo del Signore. Rivolgiamo a Lui la nostra preghiera, perché di fronte al mistero della morte infonda in noi la beata speranza della risurrezione. Preghiamo insieme, diciamo: Signore della vita, ascoltaci.
1: Signore.
2: Per il nostro fratello Biagio, il Signore che conosce i tempi del nascere e del morire, lo accolga nella pace della Santa Gerusalemme, preghiamo.
1: Signore della vita, ascoltaci.
2: Per il nostro fratello Biagio, il germe della risurrezione ricevuta con il battesimo e alimentata dall'Eucarestia, fruttifichi nella pienezza di gloria, preghiamo.
1: Signore della vita, ascoltaci.
2: Per i familiari, i parenti e gli amici, il dolore del distacco si apra alla certezza che la morte non spezza i nostri vincoli di amore, poiché tutti siamo uniti in Cristo, preghiamo.
1: Signore della vita, ascoltaci.
2: Per la Santa Chiesa, proclami con franchezza apostolica la vittoria di Cristo sulla morte, risposta della fede all'ansia dell'uomo per la sua sorte futura, preghiamo.
1: Signore della vita, ascoltaci.
2: Per noi qui presenti, celebrando la Pasqua del Signore, ci sia data la grazia di morire al peccato e risorgere a vita nuova, preghiamo.
1: Signore della vita, ascoltaci.
0: In vita e in morte siamo Tuoi, o Padre, confermaci in questa fede e accogli il nostro fratello Biagio insieme ai santi nella gioia del Tuo regno. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda, o Signore, al nostro fratello Biagio, per il quale nel giorno della sepoltura ti offriamo questo sacrificio di riconciliazione. Se qualche macchia di peccato lo ha contaminato e qualche umana fragilità lo ha ferito, il tuo amore misericordioso lo perdoni e lo purifichi per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Egli, prendendo su di sé la nostra morte, ci ha liberati dalla morte e, sacrificando la sua vita, ci ha aperto il passaggio alla vita immortale. Per questo mistero di salvezza, unita ai cori degli angeli, cantiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Stefano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Biagio, che oggi hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco di Paolo, nostro Padre, Sant'Antonio di Padova e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia.

0: preghiamo insieme. Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Nello spirito del Cristo risorto, datevi il dono della pace.

0: Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore.

0: Preghiamo. Concedi, Dio onnipotente, al nostro fratello Biagio, oggi passato a te da questo mondo, che purificato da questo sacrificio e liberato da ogni peccato possa partecipare alla gloria eterna della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Stiamo per compiere il rito cristiano della sepoltura, affidando alla terra il corpo mortale del nostro fratello Biagio. Supplichiamo con fede Dio nostro Padre, nel quale ogni essere vive, perché lo risusciti e accolga la sua anima nella comunione dei santi e di coloro che lo hanno fedelmente servito. Nel giudizio Dio gli apra le braccia della sua misericordia, perché redento dalla morte, assolto da ogni colpa, riconciliato con il Padre e recato sulle spalle dal buon pastore, il nostro fratello Biagio partecipi con l'Eterno Re alla gloria perenne e goda della compagnia dei santi. Venite, santi di Dio, accorrete, angeli del Signore. Ti accolga Cristo che ti ha chiamato, e gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso. L'eterno riposo donagli, o Signore, splenda a lui la luce perpetua.
1: Accogliere.

0: Nelle tue mani, Padre clementissimo, consegniamo l'anima del nostro fratello Biagio, confortati dalla sicura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo, con Lui risorgerà nell'ultimo giorno. Ti rendiamo grazie, oh Signore, per tutti i benefici che hai donato al tuo servo in questa vita, segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, ascolta, Signore, le nostre preghiere. Apri a Lui le porte del paradiso e a noi che restiamo qua giù, dona di consolarci a vicenda con le parole della fede, fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con Te e con il nostro fratello, per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione ci accomodiamo.
1: Biagio, sei stato per noi un marito, un padre ed un suocero esemplare. Anche se non sei più tra noi, rimarrai sempre con noi, nei nostri cuori, nella nostra quotidianità e nei ricordi più belli che abbiamo di te e con te. Con amore, tua moglie, i tuoi figli ed i tuoi generi.

0: Il Signore sia con voi. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Nel nome del Signore andate in pace.
0: In paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri e ti conducano nella Santa Gerusalemme.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria.
0: Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta.
0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre,
6: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,

0: e la tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme.
3: In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
3: Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
3: I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega.

0: sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore.
2: Prega per noi.
1: Madre Ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Prudentissima.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della santità divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra letizia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre di Davide.
2: Prega per noi.
1: Torre d'Avorio.
2: Prega per noi.
1: Casa d'Oro.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli Infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei Migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della Famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della Pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.
5: Happy birthday, America! It's time to celebrate and play your favorite Las Vegas casino games by American-owned SpinQuest.com. What's better than fireworks and American pie? Hitting a black

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica.
2: Da Verbicaro, sempre con te.
4: Possibile stop all'escalation tra Israele e Iran dopo una telefonata tra Netanyahu e Trump. Proseguono intanto le indagini sul giallo della ricina a Campobasso, maxi incendio in un impianto di trattamento rifiuti nel Pisano, scuole chiuse e cittadini invitati a restare in casa. Nuovi sviluppi nell'inchiesta che coinvolge il senatore Francesco Silvestro. La Guardia Costiera salva 5 diportisti al largo di Lignano, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe esserci una frenata nell'escalation tra Israele e Iran. Secondo fonti riportate dall'emittente israeliana Channel 12, il premier Benjamin Netanyahu starebbe valutando la sospensione degli attacchi pianificati contro Teheran dopo una telefonata con il presidente americano Donald Trump. La stessa fonte sostiene che sia stato proprio Trump a indicare la linea da seguire nelle prossime ore. Anche i Pasdaran hanno annunciato la sospensione delle operazioni militari, pur avvertendo che eventuali nuovi bombardamenti israeliani sul Libano provocherebbero una risposta ancora più dura. Resta dunque alta la tensione, ma si intravedono possibili margini per una de-escalation.
5: Veniamo in Italia. Continua ad essere avvolto nel mistero il caso della morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, avvenuta nel Molise alla fine dello scorso anno. A quasi 6 mesi dai fatti, gli investigatori stanno ampliando il numero delle persone ascoltate. Oltre ai familiari vengono convocati anche amici e conoscenti della famiglia. L'obiettivo è ricostruire il contesto relazionale delle vittime, individuare elementi utili a chiarire come e da chi sia stato somministrato il veleno.
4: Massima allerta in provincia di Pisa per un vasto incendio che si è sviluppato in un capannone industriale adibito al trattamento dei rifiuti nel territorio di Vico Pisano. Le fiamme hanno interessato una grande quantità di materiale plastico, che generando una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Per precauzione sono state chiuse scuole e asili. Le autorità hanno invitato la popolazione a rimanere in casa mantenendo chiuse porte, finestre, impianti di ventilazione. Sul posto operano numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti anche dalle province vicine.
5: Nuovi sviluppi nell'inchiesta che coinvolge il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. Secondo quanto riportato da Repubblica, il parlamentare sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di reato di violenza sessuale dopo la denuncia presentata da un'imprenditrice 52enne. Indagato anche un carabiniere, lontano parente del senatore, per una presunta tentata violenza privata. L'iscrizione sarebbe stata disposta disposta per consentire lo svolgimento rapido degli accertamenti e garantire i diritti di tutte le parti coinvolte.
4: Intervento di soccorso della Guardia Costiera al largo di Lignano Sabbia d'Oro. 5 diportisti della provincia di Pordenone sono stati tratti in salvo dopo che l'imbarcazione sulla quale si trovavano aveva iniziato a imbarcare acqua. L'equipaggio del battello di soccorso è intervenuto rapidamente e ha recuperato tutte le persone a bordo che sono risultate in buone condizioni di salute. L'operazione si inserisce nell'intensa attività svolta nel primo vero fine settimana estivo lungo il litorale dell'Alto Adriatico.
5: Controlli rafforzati a Ercolano in provincia di Napoli dopo il grave episodio che ha visto un giovane ferito al termine di un inseguimento culminato con lo speronamento del suo ciclomotore. La decisione è stata presa dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica riunito a Napoli sotto la presidenza del prefetto Michele Di Bari. Le forze dell'ordine intensificheranno la presenza sul territorio per prevenire nuovi episodi di violenza e garantire maggiore sicurezza ai cittadini dell'area vesuviana.
4: In chiusura allo sport, il tennis. Jannik Sinner si è sottoposto ad una serie di accertamenti medici all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il malore che ha condizionato il suo percorso alla Roland Garros. Il numero uno del tennis mondiale sta cercando di individuare le cause del problema fisico accusato durante il match contro Cerundolo. Secondo le prime informazioni non sarebbero emerse situazioni preoccupanti, ma il tennista potrebbe effettuare ulteriori controlli nei prossimi giorni. Sinner ha già deciso di rinunciare ai tornei di Halle del Queens e punta a tornare in campo per preparare al meglio Wimbledon con la ripresa degli allenamenti fissato a Monte Carlo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: ballate con noi tutto il liscio il folk.
1: Una volta fino all'età di 16 anni mi aveva fatto un bagno a mare, sempre a nuda, che non aveva mai un pari mutante. Un giorno dopo tante preghiere che ci fece a mia mamma, dicendoci che a mare non ci sono pure i film né mi scorno, finalmente si dice Dio, c'è anche un lenzuolo vecchio e mi fece un pari mutante.

grazie, se a me mamma mi parano troppo grandi queste mutande. Meglio, disse, a così ti apparano fresco. Ma come, ci sia? Io mi gettare in mare, mi faccio un bagno e dici che mi apparano fresco. Allora le mutande erano pastate o erano bombe?

I mutanti mi hanno grande assai. E men c'era tall'aria mi volavo vento. Ma io non mi d'accorgia. E cattenta l'acqua a noi. E se ora che i mutanti incontro, posso dire vicino a scoglio di femmine. Per me vedo se ce ne cinque una cosa.

io non sapevo perché ridivano. Mi pensavo che ridivano apposta che mi vedevano di mutante belle anche di crescenza. Ma quando mi guardai e mi vittà nuda, non saccio come non morire dello scorno. Meno male che Omare non se l'aveva levato tanto lontano, da specie di lenzuolo. Così, scornoso, scornoso, io e mi sannavo già volta.

0: ballate con noi, tutto il liscio e il folk.
1: Possibile stop all'escalation tra Israele e Iran dopo una telefonata tra Netanyahu e Trump. Proseguono intanto le indagini sul giallo della ricina a Campobasso, maxi incendio in un impianto di trattamento rifiuti nel Pisano, scuole chiuse e cittadini invitati a restare in casa. Nuovi sviluppi nell'inchiesta che coinvolge il senatore Francesco Silvestro. La Guardia Costiera salva 5 diportisti al largo di Lignano, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe esserci una frenata nell'escalation tra Israele e Iran. Secondo fonti riportate dall'emittente israeliana Channel 12, il premier Benjamin Netanyahu starebbe valutando la sospensione degli attacchi pianificati contro Teheran dopo una telefonata con il presidente americano Donald Trump. La stessa fonte sostiene che sia stato proprio Trump a indicare la linea da seguire nelle prossime ore. Anche Pasdaran hanno annunciato la sospensione delle operazioni militari, pur avvertendo che eventuali nuovi bombardamenti israeliani sul Libano provocherebbero una risposta ancora più dura. Resta dunque alta la tensione, ma si intravedono possibili margini per una de-escalation.
2: Veniamo in Italia. Continua ad essere avvolto nel mistero il caso della morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, avvenuta nel Molise alla fine dello scorso anno. A quasi 6 mesi dai fatti, gli investigatori stanno ampliando il numero delle persone ascoltate. Oltre ai familiari vengono convocati anche amici e conoscenti della famiglia. L'obiettivo è ricostruire il contesto relazionale delle vittime, individuare elementi utili a chiarire come e da chi sia stato somministrato il veleno.
1: Massima allerta in provincia di Pisa per un vasto incendio che si è sviluppato in un capannone industriale adibito al trattamento dei rifiuti nel territorio di Vico Pisano. Le fiamme hanno interessato una grande quantità di materiale plastico, che generando una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Per precauzione sono state chiuse scuole e asili e le autorità hanno invitato la popolazione a rimanere in casa, mantenendo chiuse porte, finestre e impianti di ventilazione. Sul posto operano numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti anche dalle province vicine.
2: Nuovi sviluppi nell'inchiesta che coinvolge il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. Secondo quanto riportato da Repubblica, il parlamentare sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di reato di violenza sessuale dopo la denuncia presentata da un'imprenditrice 52enne. Indagato anche un carabiniere, lontano parente del senatore, per una presunta tentata violenza privata. L'iscrizione sarebbe stata disposta per consentire lo svolgimento rapido degli accertamenti e garantire i diritti di tutte le parti coinvolte.
1: Intervento di soccorso della Guardia Costiera al largo di Lignano Sabbia d'Oro. 5 diportisti della provincia di Pordenone sono stati tratti in salvo dopo che l'imbarcazione sulla quale si trovavano aveva iniziato a imbarcare acqua. L'equipaggio del battello di soccorso è intervenuto rapidamente e ha recuperato tutte le persone a bordo, che sono risultate in buone condizioni di salute. L'operazione si inserisce nell'intensa attività svolta nel primo vero fine settimana estivo lungo il litorale dell'Alto Adriatico.
2: Controlli rafforzati a Ercolano in provincia di Napoli dopo il grave episodio che ha visto un giovane ferito al termine di un inseguimento culminato con lo speronamento del suo ciclomotore. La decisione è stata presa dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito a Napoli sotto la presidenza del prefetto Michele Di Bari. Le forze dell'ordine intensificheranno la presenza sul territorio per prevenire nuovi episodi di violenza e garantire maggiore sicurezza ai cittadini dell'area vesuviana.
1: In chiusura allo sport, il tennis. Jannik Sinner si è sottoposto ad una serie di accertamenti medici all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il malore che ha condizionato il suo percorso alla Roland Garros. Il numero uno del tennis mondiale sta cercando di individuare le cause del problema fisico accusato durante il match contro Cerundolo. Secondo le prime informazioni non sarebbero emerse situazioni preoccupanti, ma il tennista potrebbe effettuare ulteriori controlli nei prossimi giorni. Sinner ha già deciso di rinunciare ai tornei di Halle del Queens e punta a tornare in campo per preparare al meglio Wimbledon con la ripresa degli allenamenti fissato a Monte Carlo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Ballate con noi, tutto il liscio il folk.

0: e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
1: Sono le 19 e 33 minuti.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Nuova settimana, nuove emozioni, nuovo appuntamento con il Fit Show. Alessandro Fizzotti e Silvia Poletti qui con voi. Ciao Silvia.
1: Eccomi qua, vicino a te per iniziare questa nuova puntata del Fit Show.
0: Allora, seconda settimana di questo bel mese, no? Che poi aprirà ufficialmente la nuova stagione estiva.
1: Mi piace il mese di giugno, mese delle fragole, mese delle ciliegie, mese di frutti che veramente fanno stagione.
0: E ricordiamo quanto è importante mangiare frutta e verdura, Silvia.
1: Ricordiamolo.
0: No? Perché ci idrata, ci dà tutte quelle vitamine e i minerali essenziali per stare bene durante l'estate, per cui privilegiamo una bella dieta mediterranea ma ricca di frutta e di verdura.
1: Estate, periodo di frutti rossi, quelli che a me veramente fanno venire l'acquolina, a parte che io sono golosa di tutti i frutti, però quelli rossi in special modo.
0: Una bella macedonia
1: e poi
0: di frutti
1: non
0: rossi,
1: ti
0: no?
1: dico i mirtilli.
0: Ah, che buono.
1: Ne mangerei
0: buoni.
1: A chili.
0: E fanno anche bene alla vista, infatti Silvia non usa gli occhiali per quello che vedo, insomma, qui il rinco sono io.
1: Ancora.
0: E per ora non usi gli occhiali, no?
1: Per ora.
0: Poi più avanti.
1: Non tirarmela come al solito,
0: no,
1: Alessandro
0: Fizzotti. Un po' di presbiopia.
1: Pensiamo al Fit Show che ci aspetta, che è meglio.
0: Ecco, un po' di presbiopia, visto l'età,
1: ancora,
0: arriverà.
1: Vabbè.
0: No, ma te lo dico.
1: Non ce la faccio io, stare
0: anch'io
1: con lui.
0: Alla tua età, 48 anni, non avevo nulla. Poi purtroppo.
1: Ragazzi, mi raccomando, fatevi sentire voi, non lasciatemi da sola con Alessandro Fizzotti, che non smette di tirarmele.
0: Ma
1: una
0: non
1: dopo
0: sto tirando
1: l'altra.
0: Niente, dai. Dai, piantala lì.
1: Ma
0: insomma,
1: perché?
0: Sto dicendo...
1: Cosa ho fatto di male nella vita precedente?
0: Ma
1: per
0: nulla.
1: Meritarmi te.
0: Ma no, vabbè,
1: te,
0: tu ti meriti
1: te,
0: me perché io sono meravigliosamente splendido.
1: Sì,
0: ma
1: certo,
0: questo è un altro paio
1: splendido,
0: di maniche.
1: Splendido, splendente,
0: esatto,
1: a tratti
0: proprio.
1: Un po' demente.
0: Demente pure, grazie.
1: Non era così?
0: No, non era così.
1: Comunque. Però per te calza pennello.
0: Ecco, allora, collegamenti speciali, notizie per Locca e tanta buona musica. Questo è il Fit Show, partiamo subito con i punti di contatto.
1: Yeah!
2: Sei sintonizzato su Radio Voce Amica. Chiamaci allo 0985 27 43 73 e se vuoi puoi anche inviare un'email diretta rva@tiscali.it.
3: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
4: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
3: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
0: Fit Show.

0: È sempre un piacere avere all'interno del Fit Show la redazione di Altro Consumo, oggi in persona Adelia Piva. Ciao, ben trovata.
1: Ciao.
0: Oggi accendiamo insieme a te, Adelia, i riflettori sulla cosmeticoressia, cioè l'ossessione per la skin care che sta colpendo i giovani, spinti dai social verso delle routine che definiamo noi esagerate. Analizzeremo i risultati di un test su 12 maschere viso idratanti, scoprendo perché questa abitudine settimanale sia spesso un inutile spreco per il portafoglio e un danno per l'ambiente. Adelia, il vostro articolo su Altro Consumo parla, direi chiaramente, insomma, di questa cosmeticoressia. E quanto è preoccupante questo fenomeno che vede bambini, spensate, sotto i 12 anni acquistare serie e maschere anti-age, e dal vostro osservatorio in che modo le istruttorie aperte anche dall'antitrust contro dei colossi potrebbero cambiare un po' le regole del marketing cosmetico sugli stessi social, Adelia?
1: Allora sì, sicuramente c'è una preoccupazione, insomma, per i possibili effetti dannosi sulla salute dei giovanissimi, no? Perché usano veramente, c'è, cioè, questo uso inconsapevole, frequente, combinato, come dice l'antitrust, di troppi cosmetici, di una vasta gamma di cosmetici, e sono veramente diciamo preadolescenti, addirittura bambini, insomma, con età molto basse. Ovviamente è il marketing che spinge, no, ad acquistare maschere viso, sieri, creme anti-age anche ad età effettivamente improbabili. Noi abbiamo visto che tra i cosmetici più di tendenza nella skincare ci sono proprio le maschere viso, no? Che troppo spesso, invece di restare un momento di coccola, di relax, non è che vogliamo demonizzare naturalmente questa possibilità, però se diventano un'abitudine settimanale o addirittura quotidiana, abitudine anche spesso consigliata, incoraggiata dai produttori in etichetta, ecco, allora diventa effettivamente un'abitudine non solo costosa ma anche poco amica dell'ambiente, sì, e che appunto può portare a pensare che uno debba fare tutti i giorni o tutte le settimane la maschera viso, e quindi un utilizzo eccessivo di cosmetici spinto dai social, poi soprattutto per i più giovani.
0: Per i più giovani. Senti, voi avete testato, no, 12 maschere, sì, idratanti, avete coinvolto oltre 400 giovani, insomma, quindi, sì, non pochi. Allora, molti produttori, abbiamo detto, che consigliano in etichetta addirittura un uso quotidiano o trisettimanale, mm-hmm, ma voi di Altro Consumo affermate che basterebbe una semplice crema idratante, no? A questo, sì, punto la domanda che ti faccio è: quali sono i rischi reali per la barriera cutanea di un adolescente che esagera con questi prodotti, e perché la maschera dovrebbe restare solo una coccola occasionale, Adelia?
1: Allora, sicuramente ci sono, i rischi sono legati al fatto che utilizzando molti prodotti, questi prodotti vanno a in qualche modo indebolire la barriera che noi abbiamo sostanzialmente, che è, cioè, la pelle da sola fa il suo lavoro, non c'è bisogno fondamentalmente di mettere troppe creme, quindi c'è un'eccessiva quantità di prodotti chimici, tra l'altro, quindi, insomma, ci sono tutte le tantissimi ingredienti, e questo sicuramente addirittura può portare a fenomeni di sensibilizzazione o addirittura a dermatiti, quindi utilizzare troppi cosmetici non è assolutamente salutare, soprattutto per le pelli più giovani, che sono ancora in crescita, in formazione, che non ne hanno assolutamente bisogno. Quindi direi che questo, poi abbiamo visto che però in realtà il nostro test, noi abbiamo chiesto ai giovani di valutare le maschere viso idratanti e ci siamo fatti raccontare anche come le usano, e purtroppo abbiamo visto che la maggior parte di loro la usa almeno una volta alla settimana, quindi non è un uso occasionale come dovrebbe essere per una skincare equilibrata. Ecco, quindi questo insomma, bisogna fare attenzione.
0: Bisogna fare attenzione.
1: Tanto più che costano queste maschere,
0: appunto,
1: non è
0: appunto
1: che proprio.
0: I dati sono abbastanza impietosi, devo dire, perché un uso frequente di ste maschere monouso può costare, pensate, fino a 900 euro l'anno, e tra l'altro, diciamolo, produrre quasi 2 kg di rifiuti indifferenziabili, sì, a persona. Ecco, come può a questo punto un consumatore consapevole distinguere tra un prodotto davvero efficace e uno che è solo greenwashing o puro claim commerciale, specialmente quando appunto queste etichette risultano spesso carenti e anche un po' fuorvianti.
1: La premessa fondamentale è che non abbiamo bisogno della maschera viso, fondamentalmente, no? Parlando delle maschere viso in sé, e che quindi non le abbiamo testate in laboratorio, abbiamo chiesto alle persone di indossarle, tra virgolette, e di valutare, diciamo, la sensazione, eccetera. La cosa importante è che sicuramente queste maschere, al di là dell'impatto ambientale, del prezzo, in questo caso non ci sono stati particolari problemi, diciamo, che possano sconsigliarne l'utilizzo per quanto riguarda la lista degli ingredienti, anche se ci sono prodotti che contengono allergeni del profumo, per esempio sconsigliati per le pelli sensibili, soprattutto per questo tipo di prodotti che non si risciacquano, no? Restano a lungo a contatto con la pelle. Poi sicuramente diciamo che la cosa fondamentale è capire che non serve la maschera viso usarla tutti i giorni, ma basta una buona crema idratante, e quindi la maschera può essere una coccola occasionale, sostanzialmente non deve essere un'abitudine. Meglio la crema idratante, che costa meno, produce meno rifiuti e fa il suo lavoro.
0: Assolutamente, grazie per tutti i consigli. E quindi il test di altro consumo per questi ragazzi intervistati, insomma, aprite gli occhi, come si dice in questi casi, anche le orecchie, perché avete seguito la radio. Adelia Piva, un abbraccio di cuore.
1: Grazie.
2: Ci ho provato, lo sai.

0: Allora, in questo lunedì siamo ovviamente allo spazio dedicato alla musica, che potete richiedere anche voi ai punti di contatto della nostra radio.
1: Ma anch'io, se volessi, potrei, come dire, dire la mia preferenza musicale.
0: Sì, adesso. Bene. Nel fuori onda.
1: Allora scriverò. Ciao. Anch'io al Fizz Show. Mi raccomando, fatelo anche voi, ragazzi. Rimanete con noi qui all'interno del Fizz Show, collegamento speciale e notizia. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Siamo all'interno del nostro spazio È facile, quando si tratta di ricette di cucina in modo semplice e con quello che ci offre davvero il nostro supermercato di fiducia, la nostra gastronomia, il nostro appunto fruttivendolo, ortofrutta. Insomma, abbiamo con noi il cuoco italiano che ovviamente seguiamo ormai da tanto tempo e che abbiamo la fortuna di avere con noi, che è Fabio Zago. Ciao, bentrovato.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: Senti, oggi parliamo di una cosa facilissima da fare, però è importante stare attenti a dosi e condimenti, ovvero le bruschette, Fabio, no?
1: Sì, allora voglio dire, estate, non vogliamo scaldarci in cucina e impazzire a preparare cose impegnative. La bruschetta è meravigliosa, pane di buonissima qualità, lo scegliete voi, magari di grano duro, tagliato non troppo fine, abbrustolito sulla griglia, e questo è abbastanza facile, in modo che sia un po' leggermente croccante, tostato e tiepido, strofinato con spicchietto d'aglio, condito dopo la bruschettatura con un filo di olio extravergine, e fin qui basterebbe. Ma gli spagnoli ci hanno insegnato secoli fa a triturare finemente dei pomodori maturi di buona qualità, scolarli in un colino fine per qualche minuto per far cedere l'acqua, in modo che rimanga una polpa abbastanza soda, asciutta, e questa polpa di pomodoro, condita come piace a voi, un po' di sale, pezzettini di basilico, un po' di origano, anche pepe, anche nulla, spalmata sul pane, è la bruschetta classica meravigliosa. Estate, anche per l'aperitivo rinforzato, è facile da fare. Il pane è una meraviglia, insomma, è la base ancora oggi della nostra alimentazione. Poi c'è la versione alternativa, perché ovviamente a partire da questa fetta di pane abbrustolita e profumata, con un po' di olio, sale, aglio, se non piace anche senza aglio, ci possiamo spalmare sopra altre cose. Allora mi è venuta in mente una cosa semplice. Allora, abbiamo della crema di formaggio piccante sardo, abbiamo uno stracchino di capra, abbiamo forse ancora a giugno qualche cosa di ricotta, oppure abbiamo lo yogurt greco che è molto denso e ha la sua acidità. Spalmiamo la bruschetta con questa scelta, diciamo così, pezzettini di pomodoro secco tritato finemente, qualche pezzetto di oliva e un paio di mandorle tostate in padella e tritate fini. Bruschetta allo yogurt greco, mandorle, pomodoro secche e olive magari speziate. Fine. Anche questa super facile e anche questa super estiva.
0: Assolutamente facili tutte e due da preparare, super estive come dici tu, e può essere veramente l'idea, come dicevi, di un famoso aperitivo rinforzato, perché mangiando poi queste cose, insomma, di calorie, di cose ne abbiamo, voglio dire.
1: Sì, certo, è anche nutriente, ma insomma è anche un modo per stare a tavola tutti insieme, sì. No? Cioè quello che cucina, poverino, posso dirlo, è sempre che va avanti e indietro, che va di là, esatto. E va di qua, non si gode la compagnia. Porti a casa nella tavola formaggi, delle verdure già cotte, le bruschette, ti siedi e stai anche tu a goderti la compagnia e non fai il cuoco degli ospiti, insomma.
0: È vero,
1: è
0: vero.
1: Divertente.
0: Assolutamente, una bella scelta divertente per viversi l'estate. Grazie a Fabio Zago, questa era
1: Grazie
0: È
1: a tutti
0: facile.
1: Voi. Ciao. Grazie ancora.

0: possibile stop all'escalation tra Israele e Iran dopo una telefonata tra Netanyahu e Trump. Proseguono intanto le indagini sul giallo della ricina a Campobasso, maxi incendio in un impianto di trattamento rifiuti nel Pisano, scuole chiuse e cittadini invitati a restare in casa. Nuovi sviluppi nell'inchiesta che coinvolge il senatore Francesco Silvestro. La Guardia Costiera salva 5 diportisti al largo di Lignano, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe esserci una frenata nell'escalation tra Israele e Iran. Secondo fonti riportate dall'emittente israeliana Channel 12, il premier Benjamin Netanyahu starebbe valutando la sospensione degli attacchi pianificati contro Teheran dopo una telefonata con il presidente americano Donald Trump. La stessa fonte sostiene che sia stato proprio Trump a indicare la linea da seguire nelle prossime ore. Anche Pasdaran hanno annunciato la sospensione delle operazioni militari, pur avvertendo che eventuali nuovi bombardamenti israeliani sul Libano provocherebbero una risposta ancora più dura. Resta dunque alta la tensione, ma si intravedono possibili margini per una de-escalation.
4: Vediamo in Italia, continua ad essere avvolto nel mistero il caso della morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, avvenuta nel Molise alla fine dello scorso anno. A quasi 6 mesi dai fatti, gli investigatori stanno ampliando il numero delle persone ascoltate. Oltre ai familiari vengono convocati anche amici e conoscenti della famiglia. L'obiettivo è ricostruire il contesto relazionale delle vittime, individuare elementi utili a chiarire come e da chi sia stato somministrato il veleno.
0: Massima allerta in provincia di Pisa per un vasto incendio che si è sviluppato in un capannone industriale adibito al trattamento dei rifiuti nel territorio di Vico Pisano. Le fiamme hanno interessato una grande quantità di materiale plastico, che generando una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Per precauzione sono state chiuse scuole e asili e le autorità hanno invitato la popolazione a rimanere in casa, mantenendo chiuse porte, finestre e impianti di ventilazione. Sul posto operano numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti anche dalle province vicine.
4: Nuovi sviluppi nell'inchiesta che coinvolge il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. Secondo quanto riportato da Repubblica, il parlamentare sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di reato di violenza sessuale dopo la denuncia presentata da un'imprenditrice 52enne. Indagato anche un carabiniere, lontano parente del senatore, per una presunta tentata violenza privata. L'iscrizione sarebbe stata disposta per consentire lo svolgimento rapido degli accertamenti e garantire i diritti di tutte le parti coinvolte.
0: Intervento di soccorso della Guardia Costiera al largo di Lignano Sabbia d'Oro. 5 diportisti della provincia di Pordenone sono stati tratti in salvo dopo che l'imbarcazione sulla quale si trovavano aveva iniziato a imbarcare acqua. L'equipaggio del battello di soccorso è intervenuto rapidamente e ha recuperato tutte le persone a bordo, che sono risultate in buone condizioni di salute. L'operazione si inserisce nell'intensa attività svolta nel primavero fine settimana estivo lungo il litorale dell'Alto Adriatico.
4: Controlli rafforzati a Ercolano in provincia di Napoli dopo il grave episodio che ha visto un giovane ferito al termine di un inseguimento culminato con lo speronamento del suo ciclomotore. La decisione è stata presa dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica riunito a Napoli sotto la presidenza del prefetto Michele Di Bari. Le forze dell'ordine intensificheranno la presenza sul territorio per prevenire nuovi episodi di violenza e garantire maggiore sicurezza ai cittadini dell'area vesuviana.
0: In chiusura allo sport, il tennis. Jannik Sinner si è sottoposto ad una serie di accertamenti medici all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il malore che ha condizionato il suo percorso alla Roland Garros. Il numero uno del tennis mondiale sta cercando di individuare le cause del problema fisico accusato durante il match contro Cerundolo. Secondo le prime informazioni non sarebbero emerse situazioni preoccupanti, ma il tennista potrebbe effettuare ulteriori controlli nei prossimi giorni. Sinner ha già deciso di rinunciare ai tornei di Halle del Queens e punta a tornare in campo per preparare al meglio Wimbledon con la ripresa degli allenamenti fissato a Monte Carlo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: RVA, Radio Voce Amica.
5: Fitz Show,
6: Fitz Show,
5: Fitz Show.
7: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Eccoci trovati alle notizie, Silvia.
1: Oggi 8 giugno, sai che giornata è?
0: Che giornata è?
1: È la giornata mondiale degli oceani. E serve a ricordarci che quel 71% del pianeta coperto d'acqua non è solo uno sfondo bello da guardare sui social, ma un polmone blu che produce più della metà dell'ossigeno che respiriamo, assorbe circa un terzo della CO2 umana e accumula il 90% del calore in eccesso del pianeta. 3 miliardi di persone dipendono dal mare per cibo e lavoro. Dico 3 miliardi, Ale.
0: Però.
1: Eppure, l'oceano è sotto assedio. E lo sai perché?
0: Perché?
1: Plastica, acidificazione, pesca eccessiva, traffico navale, sversamenti. Insomma, ti do questa notizia: il Mediterraneo è la sesta discarica del globo.
0: Ecco.
1: La curiosità? Solo l'1% dell'oceano è protetto, ci sono quasi 1 milione di relitti sommersi, ci sono fiumi d'acqua salmastra sotto il mare, perfino laghi, e la barriera corallina è visibile dallo spazio. Dobbiamo imparare a meravigliarci, Ale. Bisogna imparare a meravigliarci di questo nostro supereroe blu, lasciamelo dire. Ecco, io vorrei presentarmi alla festa degli oceani e dire: sorelle alghe, fratelli delfini, noi vi amiamo. Però, perché c'è un però, non posso, perché fra plastica che balla con le alghe, reti fantasma che intrappolano tartarughe e cetacei, ma anche spillamenti di petrolio, pure da navi in Mediterraneo, e pesci che spariscono più veloci di un salutino su Instagram, noi non stiamo mica facendo felici tutti i Nemo che vivono nel mare, E allora urge portare avanti lodevoli iniziative, Ale. Pulizie, educazione nelle scuole, protezioni marine. Guarda, anche raccogliere la carta del gelato in spiaggia è un gesto che fa la differenza, Fizzo. Insomma, sì. L'oceano ci regala ossigeno, cibo, clima e scoperte sorprendenti come il gigantesco fiume sottomarino. E quindi oggi, 8 giugno, alziamo il mojito ecologico, dai, Ale, e brindiamo. Grazie oceano supereroe blu.
0: Grazie oceano supereroe blu.

0: E allora Silvia?
1: E allora Ale?
0: Quindi?
1: Chiudiamo.
0: Con?
1: Chiudiamo.
0: Chiudiamo dicendo
1: chiudiamo
0: che?
1: Chiudiamo dicendo brindiamo all'oceano blu.
0: Che
1: no?
0: Più blu?
1: Facciamo anche un appello, Ale.
0: Facciamo l'appello nel proteggere questo oceano.
1: Ecco, esatto. Risparmiamoci un altro sacco di plastica, un altro grado di acidità, perché è arrivato il momento di meravigliarci e soprattutto agire. Ecco, altrimenti l'unico blu che ci resta è quello del gin tonic.
0: È vero, assolutamente sì. Quindi mi raccomando, abbiamo e abbiate più rispetto per i nostri mari. Un abbraccio. Sì.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà

Tra qualche istante, nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale, questi principali titoli: strage di Amendolara, tra le piste anche il caporalato. Meloni dice l'Italia non arretra davanti alle barbarie, accoltella una ragazza fermato per tentato omicidio, scontro tra auto e moto nell'Ametino, muore un 19enne. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Proseguono le indagini sull'omicidio dei quattro braccianti stranieri trovati morti ad Amendolara, nel Cosentino. Il procuratore di Castrovillari, Alessandro D'Alessio, ha confermato che tra le ipotesi investigative vi è anche quella legata al caporalato e a possibili contrasti per il controllo del lavoro agricolo, pur precisando che non è l'unica pista seguita. Le vittime, tutte regolarmente soggiornanti in Italia, erano incensurate e vivevano nel paese da diversi anni. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso cordoglio per l'uccisione dei quattro braccianti, definendo il delitto orribile. In un messaggio pubblicato sui social, la Premier ha sottolineato l'importanza dei primi sviluppi investigativi e ha ribadito la volontà dello Stato di far piena luce sul caso e assicurare tutti i responsabili alla giustizia. Un uomo è stato fermato dai carabinieri a Castrovillari con l'accusa di tentato femminicidio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe accoltellato una giovane alla testa e alla schiena, tentando anche di strangolarla. La vittima è riuscita a salvarsi grazie all'intervento di un amico. Determinanti per l'identificazione dell'aggressore le testimonianze raccolte e le immagini della videosorveglianza. Tragico incidente stradale nel territorio di Maida, nel Catanzarese. Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in seguito allo scontro tra la moto che guidava e un'automobile lungo la strada provinciale 162. Inutili tentativi di soccorso del personale del 118. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. E questa era anche l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto. A dopo.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

fuori e tu mi copri le spalle.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Condurre un'esistenza.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata, poi l'amore in autostrada. Nascosti

0: libri senza pagine, Sansone contro Dalila, vicini a una voragine.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Sono le 22:46.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Emergency.
3: She broke a leg, call the ambulance.
2: Emergency.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

ma ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio. Oh, e ora cade giù.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. E in un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu su un tappeto volante,